0: colorido sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music. Ciao.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Questa è Radio Patata.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: orario. Sono le 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

0: puntuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version.
0: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Teo. Sono le 4:53.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In. 1976

0: killers.
1: La tua radio sta suonando
2: Station by Station. We're land of the nation.
1: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Let's go.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: datata una stagione musicale
1: esagerata.
2: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

Radio Patata, il piacere della buona musica. 1976 Records, i dischi della Radio In. 1976

0: Radio Patata, questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Questa è Radio Patata.
1: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:43.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Warm up.

0: radio. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tra poco Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
7: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
6: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vicepremier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti organizzato da Forza Nuova e Casa Pound si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto nel pomeriggio è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione organizzato da Arci e CGL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali, e poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
8: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente. incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di due persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e tre gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
6: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena due settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki, che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella. Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda, rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
6: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era il ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo, e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi i bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano, con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
6: 10 10 10
7: Raffica da 10.
6: 10 grandi hit di tutti.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Hanno la malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato. Senza tempo. Senza pubblicità.

0: Just watch me.
1: Su Radio Fatata, una stagione musicale esagerata. Superstar, la musica più bella.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.

0: Debutto amaro per i CT italiani al mondiale, il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale, sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matt Calf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
1: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio, non va bene, ho vergogna.
0: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso

Radio Patata. Scalda la tua giornata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: bianco, rosso e verde, e verde, e verde.
1: Segnale orario.
2: È mezzogiorno.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Mentre insiste su Truth, la Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo. E non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri, una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto, mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo, un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida. Era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. È tutto, a più tardi.
7: Siamo tutti italiani.
8: Siamo tutti italiani.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi, prevedendo di unire il successo ai festeggiamenti alla Casa Bianca per il suo 80° compleanno. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale, puntualizza addirittura una fonte definita affidabile. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano. Colpiti in 24 ore una settantina di siti, nuovi ordini di evacuazione per 29 località nel sud. Controlliamo un quinto del paese, fa sapere l'IDF, mentre continuano gli attacchi di missili e droni da parte di Hezbollah.
6: Torniamo in Italia. Ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con i partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale, che ieri a Roma ha celebrato la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente. Gelo da parte del governo, sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Il giovane nella notte passata ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà genitoriale, poi restituita solo al padre. Appello della madre, date notizie, la cosa più importante è sapere che voi state bene. Mostrati anche alcuni diari delle ragazze in cui esprimevano il desiderio di vivere con lei. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. C'è la riscoperta delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale al centro degli Stati Generali della Bellezza, l'Assemblea Nazionale promossa da ALI, Autonomie Locali Italiane, che ha riunito sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti, operatori della cultura e del turismo per discutere il futuro delle città, dei borghi e delle aree interne. Nicola Compagnone ne ha parlato con Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale ALI.
8: Un'importanza centrale, perché di fatto nella quinta edizione che stiamo svolgendo ad Uffida nelle Marche i sindaci, le amministrazioni comunali, gli assessori, i consiglieri delegati si confrontano su tematiche di direzione rispetto all'attività di pianificazione amministrativa in grado di valorizzare appunto le peculiarità, le bellezze del patrimonio diffuso nel nostro territorio nazionale.
9: Questa iniziativa permette anche a tutti i cittadini, anche quelli dei piccoli borghi, di scoprire il patrimonio culturale e la bellezza che hanno intorno.
8: Assolutamente sì, è proprio questa forse la peculiarità e la caratterizzazione più importante rispetto alla promozione turistica e culturale dei piccoli borghi, cioè il fatto non solo di rivolgersi al turismo, in particolare al turismo cosiddetto slow, cosiddetto lento, ma anche ai propri concittadini che molto spesso non conoscono neanche loro le peculiarità.
6: Calcio: dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: Leader indiscusso del mondiale, Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes, George Russell. È in pole, infatti, mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
11: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
10: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton, che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
12: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
10: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hadjar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
6: Ed è tutto per oggi.
13: Warm up. Yeah.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Warm up. Yeah. Primi giri.

0: culo.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Warm up.
3: Warm up.
2: Yeah.
3: Primi giri.
2: I New Music Files più

Patata, come pompa questa radio! Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

sensibile aumento delle temperature che arriveranno a superare i 35 gradi fino a toccare 37-38 con possibili picchi anche superiori, perciò non sono esclusi possibili record di temperature per alcune

per domani senza grandi variazioni, al più in lieve calo nel Triveneto, venti generalmente deboli, salvo qualche rinforzo da sud sui mari centro-meridionali che lo

novità che ormai vi stiamo regalando da un po' di tempo a questa parte, con la rivisitazione di Dance With You di Kerry Lucas. Tra non molto, amici, a proposito di estate, parleremo di botte, schiaffi e urla, una rissa in spiaggia tra due donne che lavoravano. Nel frattempo, dal 1994, sentite qua, questa è una rarità. Sapete chi è lui? Julio Iglesias.

Guajira e poi anche l'iconico inno di Tito Puente, Oye Como Va. Un tocco davvero molto particolare, perché lui Vega aveva eliminato gli elementi latini tradizionali e li aveva infusi con un groove da club quasi quasi americanissimo degli anni 90, molto molto soul. Un'altra delle nostre rarità che vi abbiamo regalato alle 14:32 i minuti. Dunque amici, episodi davvero pecorecci, una vera e propria rissa in spiaggia è stata immortalata da un video che è diventato virale, poi però l'utente su Instagram si è reso conto della portata delle immagini e ha tolto tutto. Però in ritardo, perché le immagini sono state salvate dagli altri utenti social con frame, mentre la clip è stata scaricata tante volte ed è circolata lo stesso. In una spiaggia, in una località non definita della Toscana, due massaggiatrici, ripeto, due massaggiatrici, si sono lanciate in una vera e propria rissa per un cliente, e nel video si vede una donna intenta massaggiare la schiena di un cliente sdraiato sul lettino di un lido, attorno a lui un gruppetto di amici distratti chiaramente al cellulare o a fare una pennichella. D'un tratto è arrivata un'altra massaggiatrice che ha offerto i suoi servizi agli amici di Ombrellone, ma uno di questi ha risposto che già avevano pagato 30 euro per due massaggi e in quel momento la donna stava servendo il primo cliente. La seconda massaggiatrice si è offerta lo stesso proponendo 15 euro a testa, ma la prima massaggiatrice, che ha sentito la contrattazione, si è alterata e ha urlato alla concorrente che ormai stava facendo lei il servizio e che la paga sarebbe andata tutta a lei.

prescindere dalle stagioni è sempre il solito degrado. Ecco. Ma io sapevo che comunque in spiaggia era vietato espletare questo tipo di attività, eh? Qual era il mestiere più antico

bene cari, allora vi raccontavo, stanotte ho dato un'occhiata a questa partita, effettivamente un po' di delusione da parte del Brasile di Ancelotti, una squadra che è partita piano piano. Non metto in dubbio il discorso che di strada ne farà tanta, un percorso lungo, irto, e è chiaro che non sappiamo quanta strada farà, forse oggi è presto per dirlo, però per ora magari, sai, non sembra all'altezza delle grandi favorite del torneo, Francia, Spagna, la stessa Argentina. Invece sono rimasto stupito dal Marocco, il Marocco che si è presentato con una veste tutta nuova, decisamente più giovane, più offensiva, sbarazzina, forse anche troppo per alcune volte, però effettivamente il Marocco si è confermata all'altezza della nazionale che 4 anni fa, ricordate, no, stupì il mondo andando fino alla semifinale. Quindi è stata comunque stanotte una partita tutto sommato interessante, di buon livello secondo me il primo tempo, meno brillante

0: amici, è così, e il mondiale è appena partito, io sto facendo una fatica boia per dare un'occhiata a queste partite perché non me ne può fregare di meno perché non c'è l'Italia. Un Marocco che comunque ieri era più in palla del Brasile, anzi stanotte aspetteremo i turni più importanti per vedere la consistenza della nazionale di Carletto Ancelotti. Comunque, da quel poco che capisco di calcio, secondo me anche stavolta il Marocco sarà una squadra che darà fastidio, e vi ricordo che il Marocco è campione d'Africa.
1: More music.

beh, un disco che è diventato negli anni un oggetto di culto, no? Per quelli che sono i collezionisti di musica house all'italiana. JDJ Funky Water dal 1991, altra perla, altra rarità che vi abbiamo regalato a 7 minuti dall'arrivo delle ore 15. Amici, la scorsa settimana abbiamo parlato anche del caro ombrelloni, caro spiaggia, insomma Lassio, la spiaggia più cara in assoluto, e tra non molto parleremo di come sfidare, anzi soprattutto di chi ha deciso di sfidare il caro spiaggia. Nel frattempo

Family for a Reason, con questo motivo soulful house di questo artista di musica elettronica, tale Deep Owen. Una meraviglia comunque sotto la mia voce, una bella produzione soulful house che va ben oltre gli 8 minuti con 124 battute al minuto. Un progetto poi peraltro che include anche altri due brani molto molto belli che ho avuto

Castellone li trovate anche a 10 euro, e lo so perché ho diversi amici che vivono là, poi tanta gente che di tanto in tanto trascorre qualche settimana di vacanza proprio da quelle parti, quindi due lettini e un ombrellone 10 euro in Grecia tutto il giorno, compresi i servizi igienici, sempre puliti e bagnino. Qua in Italia

delle spiagge libere, perché non tutti possono permettersi di andare in stabilimenti balneari privati. Pensate che Chiavari, ecco, sfida il caro spiagge. Ombrelloni e lettini a 5 euro, ripeto. Chiavari sfida il caro spiagge, ombrelloni e lettini a 5 euro. Ma la domanda è: come caspitina ci rientrano questi qui? Perché comunque sono vessati da una congerie di spese di concessione e

Fattore molto valido, è scappato dalla pizzeria martedì sera senza più essere ritrovato, pur di riaverlo. Il titolare dell'attività, tale Stefano Borile, ha tappezzato praticamente Saletto e praticamente in provincia di Padova di volantini. Non si tratta di un pizzaiolo o di un cameriere, tantomeno di un ipotetico amico a quattro zampe mascotte del locale. I dipendenti del locale sono alla disperata ricerca del loro robottino delle pulizie. Cerchiamo questo aspiratore che durante il suo turno di lavoro è scappato, facendo perdere completamente le sue tracce, ha detto il gestore della pizzeria a un giornale. Il robot, poco dopo essere stato acceso per cominciare a pulire il pavimento del ristorante, è fuggito quatto quatto dalla porta d'ingresso, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, il quale ha provato a ricostruire la dinamica, leggo testualmente. Erano circa le 5 del pomeriggio, ho messo il robot a pulire davanti alla pizzeria e nel frattempo sono andato in cucina a preparare la serata. Sentivo il suo rumore mentre lavorava, sbatteva contro i vari ostacoli e continuava il percorso. Poi all'improvviso silenzio, ha raccontato il pizzaiolo che nonostante non vedesse il robottino era convinto fosse finito poco fuori la sua attività. Ho controllato sotto gli scaffali e in tutti gli angoli, pensavo fosse semplicemente uscito dalla porta, invece, grazie alla geolocalizzazione disponibile sull'app del dispositivo, il titolare del locale ha scoperto che il robot aveva fatto come pollicino, ma senza briciole di pane. Ho visto, dice, che risultava molto distante dalla pizzeria. Ho seguito le tracce, controllato vicino alle auto e nelle zone circostanti, ma niente. Poi la batteria si è scaricata, ma nell'ultimo punto segnato dall'app non lo abbiamo trovato. Quindi alla fine dei conti è impossibile che questa tra virgolette creazione o creatura si sia volatilizzata. Magari è più probabile che qualche passante

tutto al proprietario, quest'ultimo regalerà una pizza. Ah. L'appello ha incuriosito sia i cittadini del borgo che molti utenti sui social. Tra le altre cose ci sono stati anche quelli che con l'intelligenza artificiale hanno creato un meme del robot in questione in vacanza a Jesolo, e c'è chi invece non ha escluso magari una fuga d'amore con qualche altro robottino, magari femmina. Mamma mia ragazzi, ma siamo davvero messi così male? Il robottino che se ne va? Cioè siamo anche quasi quasi dinanzi agli occhi della tecnologia così vergognosi come Stato italiano? Mamma mia, vabbè. Magari l'avranno rapito, forse ora qualcun altro chiederà un riscatto, chi lo sa? O magari il robottino se ne sarà andato in Colombia?

oppure magari, che ne so, aspira a qualcos'altro nella vita. Vai a vedere. Jude & Frank, altra traccia nuova che vi facciamo sentire.

per la cantante americana Kim Mazzell. Tra le voci, sicuramente le primissime voci, le pioniere della scena house e garage britannica. Traccia questa che era scritta e prodotta da due leggende house, Cissy Rogers e il grande Marshall Jefferson, andando peraltro anche a combinare una voce sola.

1989, le 15:29 minuti, una manciata di secondi, amici. Torniamo a parlare di un aspetto un po' particolare dei mondiali, perché l'Inghilterra non ha ancora giocato una partita, però si è già ritrovata protagonista di una vicenda che sembra uscita da un film, quindi sembra quasi quasi traslata da un film comico più o meno, perché durante il trasferimento del materiale della squadra dalla Florida al Missouri, una parte dell'equipaggiamento della squadra è stata rubata. Un colpo che la stampa britannica ha definito furto colossale, che rischia di creare più di un grattacapo allo staff tecnico a pochi giorni dall'esordio contro la Croazia. Pensate che il furto è avvenuto mentre il carico viaggiava da West Palm Beach, sede del ritiro premondiale in Florida, mentre cercava chiaramente di arrivare lo stesso carico a Kansas City, dove l'Inghilterra rimarrà almeno per le prossime 3 settimane, e proprio lì era previsto il primo allenamento ufficiale della squadra. E secondo le ricostruzioni, dal furgone sarebbero scomparsi gli scarpini di alcuni dei giocatori più rappresentativi della nazionale, tra cui

dalla Football Association per la spedizione mondiale. E chiaramente la polizia di Kansas City ha aperto immediatamente un'indagine. In un comunicato ha confermato di stare verificando il furto di materiale da un veicolo della squadra inglese arrivato in città con diversi oggetti mancanti. Le autorità hanno inoltre reso noto che due persone sono state fermate e restano sotto osservazione nell'ambito delle indagini. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche un possibile coinvolgimento degli stessi autisti incaricati del trasporto del materiale. Al momento però non sono state formulate accuse ufficiali. E io già immagino, no, i titoloni: colpo grosso ai mondiali. No, no, no, no, signora, non c'è Umberto Smaila in America. Non ci sono neanche le ragazze cin cin. Colpo grosso ai mondiali nel senso che è stato svaligiato il furgone ufficiale della nazionale inglese. Quindi sono spariti gli scarpini, i palloni, le lavagne tattiche, eccetera, eccetera. E così è se vi pare. Eh sì, poi dicono che i criminali sono nelle altre nazioni, Poi dicono che è sempre colpa degli italiani, dei napoletani, in questo caso.

Barbie umana che ha deciso di portare all'estremo gli interventi sul suo corpo, perché a luglio si sottoporrà a un restyling della FIFA con l'iniezione di tessuto di donatori deceduti.

E quest'ultima, suggerita alla cliente da un noto chirurgo plastico che si occuperà dell'intero processo in una clinica di Beverly Hills. E a quanto pare, lei dice: "Io ho chiesto perché ne avessi bisogno", ha raccontato la donna, come riporta il New York Post. E il medico ha risposto che ne avrebbe guadagnato in sensazioni, perché molte donne non mettono nemmeno uno specchio laggiù per vedere le loro zone intime. Quindi perché non costruire la versione migliore, dice la donna, di noi stesse? Ha ribadito poi l'influencer argentina. Lei tra l'altro non è nuova a stare in bilico sull'estremità dei confini cosmetici, perché a 26 anni è volata dalla sua Buenos Aires a Los Angeles perché pensava che in California tutti somigliassero alla gente di Baywatch. Nel 2022 il primo intervento per accrescere il seno e ottenere un look alla Pamela Anderson, poi una lunga serie di trattamenti, lifting ai glutei, terapia con le sanguisughe e le infusioni di cellule staminali.

combattere l'invecchiamento. E ora, attraverso il grasso dei cadaveri, mira a ridisegnare anche uno dei suoi organi genitali. Allo stesso modo, dice, in cui perdiamo volume sul viso con gli anni, succede laggiù, ha detto la donna. Volevo che le labbra là sotto sembrassero un po' più carnose e giovani. E quindi questo è fondamentalmente un lifting per la cosina, insomma, no? E tutta la procedura, per cui la donna spera in un'anestesia locale, dovrebbe costare intorno ai $25,000-$30,000. E chiaramente, vabbè, alla fine la donna conclude la sua, diciamo così, dichiarazione perentoriamente: abbiamo la possibilità di avere un bell'aspetto e sentirci meglio con noi stessi, e quindi perché no? Mamma mia, ragazzi. Vabbè, a sto punto, scusate, io mi voglio rifare gli Zebedei perché girano troppo. Ultimamente poi non avete idea. Comunque un buon psichiatra

potrebbe essere più che sufficiente nel contesto. La decadenza umana. Eh sì, anche da parte nostra oggi siamo scesi nei bassi fondi. Vabbè, notizie pecorecce. E poi, insomma, qualcuno critica anche l'uomo. Anche lei comunque, no, è fissata con le dimensioni là sotto. E la lingua batte dove qualcosa ride.

23, perché poi la traccia uscì nell'inverno del 2003, esplose in quell'estate rovente, estate 2003. Jason Nevis con Yesterday, per questo produttore leggendario rinomato anche per diversi remix negli anni 80 e 90. 8 minuti amici, arriveranno le ore 16. Allora, giovedì 11 giugno chiaramente c'è stata una grande bella cerimonia di apertura che ha dato il via ai mondiali 2026 di calcio che si stanno già svolgendo tra Stati Uniti, Messico e Canada. Uno show che si è svolto al leggendario

c'erano tante celebrità del mondo dello sport, ma anche dell'imprenditoria e dello spettacolo. Solo che dove voglio arrivare? Il TG1 ha dedicato un servizio ad hoc per spiegare.

Cioè, queste sono le parole della giornalista che accompagnavano le immagini della cerimonia, però qualcuno chiaramente ha storto il naso, no? Perché il TG1 ha scambiato Bill Gates per il compianto Steve Jobs, che è morto nel 2011, famoso fondatore di Apple, ripeto, morto nel 2011. Il video è diventato virale e... mamma mia ragazzi, la Rai già comunque era stata criticata per il taglio della cerimonia d'apertura per dare la linea al TG1. Shakira era stata bruscamente interrotta proprio nel momento clou. Poi comunque c'è stata anche la missione con un errore di timing. Però è chiaro che dalla Rai certi errori, certi orrori non te li aspetti, no? Al di là del fatto che paghiamo un canone per vedere spazzatura e foraggiare magari anche dei lecchini che il giornalismo non sanno neanche dove sta di casa, no? Quindi sostanzialmente un incrocio tra un verme e una medusa sotto certi aspetti. Vabbè. Ma al TG1 comunque ne sentiamo di topiche spaziali.

0: le 16.
1: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
4: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
5: Presidente,
6: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
4: Cercami, non smettere mai di cercarmi.

cosa devi dire? Ti devi solamente inchinare dinanzi a tanta maestosità, l'apogeo della bellezza, il compianto Jermaine Stewart con Say It Again, una bella traccia R&B soul di questo grande cantante americano sfortunato, scomparso nel 1997 a causa di un tumore. Qui siamo nel 1987,

Esattamente 9 minuti 13 secondi al di là delle ore 16. Amici, ben ritrovati, buon pomeriggio. Vi ricordo che tra una ventina di minuti circa ci collegheremo oggi in netto anticipo con la redazione del Medio

poco parleremo di Gianni Infantino, no? Visto che ancora oggi si parla di quelle dichiarazioni infelici, quindi faremo un po' il punto della situazione. Intanto, passiamo dal grande compianto Jeremy Stewart ad Angelina Mango e Marco Mengoni, eh? Vedi, sti due, canto d'amore. Vabbè.

Un nuovo capitolo della collaborazione tra i due artisti, tra Angelina Mango e Marco Mengoni, dopo due anni di distanza dalla precedente, nel brano Uguale a me, una traccia che nasce anche un po' dall'incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei.

che questa traccia mi ha trasmesso che è meglio, altrimenti diventerei anche un po' volgare. Amici, Gianni Infantino, presidente della FIFA, non so se lo sapete ma ha anche origini calabresi, ha preso in giro l'Italia in una intervista, ma non è vero, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64-228 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima, dice, dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Già, è un evento molto grande. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Già è stato dibattuto nel consiglio della FIFA, ma ora godiamoci questa edizione a 48. Forse con 64 nazionali l'Italia si qualificherà. Chissà, dice, magari ne mettiamo 228. Dai, qualcuno poi ha definito tutto questo una battuta dolorosa per la nazionale azzurra, per tutti i tifosi italiani, reduci da delusioni continue nell'ultimo decennio, a partire dall'eliminazione contro la Svezia in finale playoff, passando per quella contro la Macedonia, costata il mondiale di Qatar 2022, fino ad arrivare alla più recente, quella contro la Bosnia lo scorso mese di marzo, un'uscita infelice. Ha ragione Infantino.

sempre si è comportato come tutti sappiamo, quindi cambiare tutto per non cambiare niente, quindi hai voglia che si parla, che noi da questa parte diciamo sempre e comunque bisogna rinnovare, bisogna cambiare spazio ai giovani, ma porca puttana, avevamo

Giordania, Capo Verde, Iran, Iraq, il Curaçao, Haiti. Quindi qui le regole di qualificazione forse andrebbero riviste, ricorrette. Quindi ci meritiamo questa e altre prese per il culo, perché non vogliamo investire in giovani talenti italiani, preferendo sottopagare e fare crescere giocatori stranieri che alle qualificazioni mondiali poi ci prendono.

ventennale del Miami Festival, dove si sono esibiti anche loro, anche New Genea, come attesissimi headliner, creando un'energia da festa globale con una grande partecipazione del pubblico. Musica seria, come la definisco io. Novità New Genea nell'appuntamento di oggi, le 16:20 i minuti. Un saluto chiaramente alle radio collegate con noi anche oggi in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette

Detto questo, noi continuiamo intanto con la musica, con una canzone del grande Tony Esposito. E tra non molto, cari, attenzione, perché parleremo ancora di città e di estate. Tema a noi decisamente molto molto caro.

grande proposta Sinuè dal 1987 a cura del percussionista, cantautore napoletano Tony Esposito. E lo stesso Tony presentò questo motivo a Sanremo, e una canzone che lui utilizzò come vetrina per lo stile percussivo tribale unico, condito anche da diversi elementi elettronici innovativi. Chiaramente in quel contesto siamo nel 1987.

minuti 51 secondi al di là delle ore 16. Allora amici, in campo turistico l'interesse dei viaggiatori si sposta verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Tutto questo secondo

800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla scoperta. Parallelamente crescono i cosiddetti road trip, un incremento del 150%, il campeggio più 80%, il glamping più 30% e le formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti.

a favore degli animali, il turismo pet friendly, come dicono quelli bravi. Le ricerche sugli hotel che accettano animali domestici sono cresciute del 170% negli ultimi mesi. Quelle relative alle compagnie che consentono

Uzbekistan. Per cui cosa volete che vi dica? È chiaro che magari sono dei posti indubbiamente bellissimi, capaci anche di regalare

detto turismo massificato. Tra poco collegamento con Giovanni Pirrotta, punto sportivo del weekend. Adesso novità. MGK Wiz Khalifa.

0: e si sente Nello Surace. Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.

0: quest'oggi il buon Aldo Biscardi avrebbe detto Dandy Sgoob. Sono 32 minuti dopo le 16, buon pomeriggio nello Suracio con voi e collegati con la redazione del Medua News da Messina, dove c'è per noi Giovanni Pirrotta. Ciao Giovanni, ben trovato.
1: Scalpitavo oggi, quindi non abbiamo aspettato al solito orario delle 18:30 perché dovevamo, ovviamente sì, per altri motivi, però certamente siamo scalpitanti, perché oggettivamente noi credevamo di passare un'estate tranquilla, quasi soporifica,
0: quasi.
1: E invece sta cominciando a succedere un po' di tutto. Noi dicevamo che aspettavamo un notizione e il notizione è arrivato. Non era il notizione che io mi auguravo, cioè la cessione di Eltern ad un altro proprietario, però comunque il notizione c'è, perché contrariamente a quanto sbandierato ai 420, cambia completamente la dirigenza juventina. E vi spiegheremo anche retroscena, se vorrete, insomma, se il conduttore vorrà, io sono pronto a darvi questa notizia naturalmente e diverse altre notizie.
0: Certo, è normale.
1: Si stanno concentrando, soprattutto tu già hai parlato un poco di mondiali, ma non solo di mondiali, perché parleremo soprattutto di campionato italiano, quel che ne resta, e quindi hai già parlato anche di Infantino e compagnia cantando. Però io sono pronto.
0: Allora intanto Giovanni, partiamo dal fatto che la situazione in casa Juventus mi ricorda molto la situazione della Roma, no? Dove tra i due litiganti, tra Gasperini e Ranieri, poi alla fine la dirigenza ha preferito in questo caso tenersi Gasperini, mandando via colui il quale insomma ha sempre tolto le castagne dal fuoco alla Roma negli ultimi anni. E vista, diciamo così, visti anche i momenti intensi tra Gasperini e Ranieri, momenti che comunque li hanno visti protagonisti in negativo, con diverse diatribe anche rese pubbliche dai vari giornali, dalle varie radio e televisioni. E la stessa cosa secondo me si è verificata anche in merito ai rapporti non di certo idilliaci tra Comolli e Spalletti. Quindi alla fine dei conti, dopo solamente un anno, sotto gli occhi di tutti, chiaramente catastrofico da parte della gestione Comolli, che si è appellato ai suoi algoritmi portando avanti un calciomercato sicuramente discutibile e opinabile, rapporti poco idilliaci con Spalletti, anche qui si è preferito magari dare maggiore fiducia all'allenatore, quindi puntando direttamente su questo Carnevali, su questa figura un po' particolare, poi tu stesso dirai perché, che comunque ha riacceso in parte forse lo spirito juventino dei tifosi, in parte secondo me perché comunque alla fine dei conti, se la situazione economica è quella che è, quindi sottoposta a una serie di controlli sui quali abbiamo già disquisito abbondantemente da questa parte dei microfoni, tra le quotazioni in borsa, tra il fatto che comunque devi rispettare il fair play finanziario, tra il fatto che comunque non sei andato in Champions, quindi alla fine in teoria potrebbe anche non essere un discorso prettamente economico, perché John Elkann fa la cosiddetta ricapitalizzazione, quindi alla fine magari i giocatori non vanno alla Juve perché giocano solamente l'Europa League. Io ti direi, vai avanti tu, che a me mi sta venendo proprio da ridere, sul serio. Ecco, situazione a dir poco grottesca.
1: Tu hai già fatto un'ampia analisi, adesso io integrerò. Integrerò soprattutto partendo dal fatto che noi, in questo programma e in questo punto sportivo di Non ci resta che attendere, l'avevamo detto, nel senso che noi avevamo detto qualche settimana fa, questo proprio due settimane fa, che Giorgio Chiellini aveva avuto un duro confronto, un franco confronto, sì, con John Elkann. E quindi il buon Chiellini è andato a dire, piccola considerazione a margine, mentre tu parlavi pensavo a quante cose si sanno quest'anno sui retroscena legati alla Juventus, se ne sanno troppe, questo già è un fatto estremamente negativo, perché quando dallo spogliatoio esce tutto e noi veramente sappiamo,
0: ma aggiungerei Giovanni non solo da quest'anno, ma non solo da quest'anno, da qualche anno a questa parte,
1: negli ultimi anni, quando è finita la gestione Agnelli, diciamo, c'era tutta. E quindi questo è un fatto già grave, già depone a sfavore della Juventus, su questo non c'è dubbio. Ma dicevo, visto che sta venendo fuori tutto, era venuto fuori che il signor Giorgio Chiellini aveva detto o me o come lui. Quindi non solo la pressione di Spalletti, come tu hai detto, ma la pressione di Chiellini, che aveva chiaramente dato un out out. Chiellini, che invece quindi ha vinto da questo punto di vista, e ci sarà adesso un cambio della guardia importante, nel senso che chiaramente stiamo parlando della D, che forse, e questo già potrebbe essere un ulteriore errore, potrebbe anche ricoprire il ruolo di direttore generale, ma adesso lo capiremo nei prossimi giorni. Questo è un errore, perché io penso che ciascuna casella vada riempita, è un'unica persona non debba ricoprire più ruoli, anche se poi chiaramente Carnevali, Giovanni Carnevali sarà a capo dell'area sportiva della Juventus, come, per faccio un esempio semplice, come Marotta è a capo dell'area sportiva dell'Inter, nonostante vi siano tutta una serie di figure. Però le altre figure vanno a incasellarsi, devono essere incasellate, quindi ci auguriamo che ci accadrà. Quindi la prima cosa che va detta è che ha vinto la linea di Giorgio Chiellini / Spalletti, su questo non c'è dubbio. Dopodiché però mi sento di dire più la linea di Giorgio Chiellini, tant'è vero che si parla addirittura di un possibile arrivo in dirigenza di Bonucci, e con Chiellini, diciamo così, hanno fatto un po' le fortune della nazionale, l'ultima nazionale che ha vinto qualcosa, in cui praticamente c'era sì l'allenatore, il commissario tecnico Mancini, probabilmente una rentrée in nazionale a distanza di molti anni e dopo una fuga rocambolesca praticamente, che quindi insomma solo per questo non meriterebbe di essere chiamato Mancini, non ho dubbi. Però c'era un forte duo a capo di quella nazionale, che era il duo Chiellini-Bonucci, che giocavano in campo e poi però facevano anche i vice allenatori e sicuramente i capopopolo nello spogliatoio. Quindi non vedrei male questa rentrée, questa riunione, non so quanto sia vera. Di sicuro Giorgio Chiellini pare andrà alla vicepresidenza operativa, però all'interno della Juventus. Okay. Quindi questa è una novità. Già che ci siamo, vi completo anche l'organico. Pare che alla presidenza verrà rimosso Fantozzi Ferrero, per mettere una figura femminile, meno fantozziana, ma comunque legata direttamente alla presidenza, che è Ginevra Elkann. Quindi alla proprietà, scusatemi, che è Ginevra Elkann. Quindi vedremo cosa accadrà. Ma tu, nel parlare della situazione della Juventus, hai già tirato fuori un po' quelli che sono gli altarini della situazione. Allora, primo altarino, non in ordine di importanza, però parliamo della figura di Giovanni Carnevali, 65enne, un direttore sportivo sicuramente esperto, forse troppo, nel senso che probabilmente è arrivato anche lui a fine carriera, un po' come il buon Spalletti. Arrivano a fine carriera, a compimento della loro carriera, nella Juventus peggiore, non dico di sempre, ma forse sì, anche di sempre, per cui si trovano in una situazione complessa. Dire che Carnevali risolverà tutto è difficile per i motivi che ho detto, ma adesso parliamo della figura di Giovanni Carnevali, perché è stata sollevata da parte da parte della tifoseria juventina qualche obiezione legata al fatto che non v'è ombra di dubbio che fra Giovanni Carnevali e Beppe Marotta vi siano dei rapporti quasi di parentela, nel senso che il buon Giovanni Carnevali è stato il testimone di nozze di Marotta, e che lo stesso Carnevali ha più volte dichiarato che Marotta è il suo mentore, quindi il suo maestro, l'ha proprio chiamato così. Molti giustamente storcono il naso, parlando già di una Juventus nell'orbita satellite dell'Inter. Io dico di andarci piano da questo punto di vista. La profonda amicizia e il sodalizio professionale che dura da quasi 40 anni fra i due potrebbe in realtà forse anche essere una buona mossa politica, considerato che Don Beppe gestisce ormai il calcio italiano a sua immagine e somiglianza. Avere questa occhio benevolo, quasi una battuta la mia riprendoci agli occhi di Marotta. L'occhio, almeno uno dei due occhi sarà rivolto a Carnevali. Non è, ci perdoni la battutaccia, mi è venuta, ma siamo ormai in clima estivo, quindi
0: ma vengono sì, poi dai,
1: le battutacce. Dico, potrebbe anche darsi che non sia
0: io?
1: Così male.
0: Certo.
1: Considerate però, e questo va detto, lo dico ai tifosi juventini che temono una subalternità di Carnevali nei confronti di Marotta, che l'ultimo testimone di nozze è finito male, o testimone, adesso non ricordo, insomma, di battesimo o cose del genere, c'era anche lì un comparato, diciamo così, e finì male perché era quello Ceferin Agnelli, che sappiamo, Andrea Agnelli, che sappiamo come è finito, quindi non tutte le ciambelle riescono al buco, e magari il buon Carnevali vuol dimostrare di superare il maestro a fine carriera, e quindi magari potrebbe tentare appunto questo colpo di coda della sua carriera e finalmente vincere qualcosa, per cui io non l'avrei così in negativo. Poi naturalmente saremo a giudicare ovviamente con gli atti, con quello che accadrà, e quindi potremo giudicare. Però su questa designazione di Carnevali e sul fatto che la Juventus non cambierà dall'oggi al domani sei intervenuto bene tu. Abbiamo spiegato che rimane in questo momento l'occhio impietoso di Ceferin sulla Juventus, esatto. Che non molla la presa, che però pare si tramuterà soprattutto in una riduzione della rosa che parteciperà all'Europa League, però comunque si traduce nei fatti in un discorso legato al recupero di denaro che dovrà fare in fretta e furia entro il 30 giugno il signor Carnevali, perché altrimenti non si rientrerebbe in nessun modo nei parametri, e quindi questo è un grosso guaio, perché se da un lato l'Inter, faccio l'esempio più banale perché la squadra che comanda il calcio italiano in questo momento, nel frattempo cambia proprietà, adesso non è di Okatri ma di un altro fondo, ma insomma ci interesserà poco sapere quale, ma insomma sono fondi vari, e comunque può spendere e spandere con una certa tranquillità, la Juventus non può comprarsi neanche un caffè in più, perché c'è l'occhio vigile di Ceferin, che ricordiamo è colui che è stato il regista più o meno occulto, a me verrebbe dire alla luce del sole, di quella vicenda delle plusvalenze che ha visto coinvolta solo ed esclusivamente la Juventus, che le plusvalenze evidentemente se
0: le faceva da sola. Okay.
1: Quindi la situazione è questa.
0: Allora,
1: ovviamente
0: sì.
1: Ricordiamoci sempre, scusami, sì. Chiudo
0: vai,
1: così,
0: vai.
1: Questo piccolo discorso qua, ricordiamo vai. Sempre che esistono due realtà. La realtà di coloro che vedono nel calcio italiano la Juventus come male assoluto e che quindi è giusto che venga punita perché fa le plusvalenze, perché inciucia con gli arbitri, ma non è vero. E poi la seconda parte del mondo che vede una Juventus ben volentieri, una Juventus che deve pagare, quindi questa è la prima parte, e la seconda parte del mondo che è quella dei tifosi juventini, che si sentono vessati da, secondo me ha ragione, l'ho detto più volte, ho portato anche dei documenti in tal senso, abbiamo documentato abbondantemente il perché, tifosi juventini si sentono vessati e che vedono invece proprio questo martirio della Juventus anche la crisi, una delle ragioni, forse la principale, della crisi del calcio italiano. E quindi viviamo in questo mondo, e voi sapete a quale corrente di pensiero appartengo io, gli altri diranno diversamente, però questi sono i fatti. Ora, che ci sia la UEFA che sta controllando solo ed esclusivamente il fair play finanziario della Juventus, è vero o no? Ci sono altre squadre che sono state indagate dalla giustizia sportiva per le plusvalenze? No. C'è una squadra, il Napoli, che ricordiamo ha verso la quale c'è una azione per quanto riguarda le plusvalenze legate a Osimhen da parte della procura, quindi ordinaria, e c'è un'inchiesta per falso in bilancio nei confronti di Aurelio De Laurentiis, però calcisticamente la giustizia sportiva è intervenuta nei confronti della Juventus in maniera anomala, perché nessuna società è mai stata penalizzata a campionato in corso nella storia del calcio mondiale, e solo dopo che il signor Ceferin ha richiamato ha nominato vicepresidente della UEFA il signor Gravina, e da lì in poi sono tutte quelle belle cose che sappiamo. E a questo punto tu mi stai per fare una domanda, ti dico una data: 16 luglio 2026,
0: esatto,
1: che è il giorno in cui compio gli anni, ma non è per questo che ve la voglio ricordare. No, perché qui c'è una situazione che, se vuoi, approfondiremo, ma io vi dico a tutti di segnarsela, perché è una data importante, potrebbe cambiare le regole del calcio italiano definitivamente. Però questo, se volete, ve ne parlo dopo, perché tu mi stai facendo una domanda e io voglio rispondere al conduttore.
0: Sì, sì, sì, perché comunque abbiamo detto che Carnevali, come lì, da un punto di vista pratico, poi alla fine cambia ben poco. Ma ti vorrei chiedere due cose. Intanto, in tutte le previsioni di acquisti, io non vedo il nome di un regista vero alla Pirlo, perché sono anni che manca qualcuno che sia in grado di dirigere la squadra. Locatelli, secondo me, non è un vero e proprio regista e non lo sarà mai. Quindi, prima cosa che ti chiedo, come vedresti Tonali? Quindi magari forse un elemento che potrebbe servire, anche se da quelle parti si pensa a tutto tranne a cosa potrebbe servire veramente. E poi si torna da capo a parlare di Vlahovic. Si torna da capo a parlare di Vlahovic. Ma in sostanza le trattative per il rinnovo del serbo potrebbero clamorosamente riaprirsi con Carnevali, anche se poi qualcuno ha specificato il prolungamento rimarrebbe possibile solo alle condizioni del club bianconero. Quindi qualcuno paventerebbe l'ipotesi che potrebbero essere diverse da quelle prospettate da Comolli? Non so a questo punto.
1: Allora, io parto da alcuni dati di fatto. È stato chiesto prima a Comolli, che non è stato capace di farlo, e adesso a Carnevali, di rientrare di un po' di soldi, soprattutto di quelli legati alla mancata qualificazione dei Champions. Quindi si tratta di fare un mercato in economia, ok? Quindi pensare ai grandi nomi che possono arrivare alla Juventus mi sembra, allo stato attuale, folle. E soprattutto finché non riuscirà Carnevale a vendere anche nomi importanti come Bremer, per esempio, o Cambiasso, diventa difficile fare un ragionamento anche sulla campagna di la parte degli acquisti. Quindi Carnevali in questo momento si sta concentrando sulle cessioni. Ora ditemi voi se un tifoso juventino può pensare alla grande in questa. Non può, ripeto, finché voi immaginate di avere un'attività commerciale e di avere sempre in casa la guardia di finanza. Io voglio capire, cioè, che sarebbe l'UEFA. Spiegatemi voi com'è possibile avviare un'attività commerciale. Ci sarà un momento in cui ovviamente sbaglierete un calcolo, io non dico col dolo, ok? E voi siete rovinati. In questo momento la Juventus è rovinata. Per questo io mi auguro che, vuoi col testimone di nozze di Marotta, vuoi, non lo so, con un intervento più alto, secondo me, di John Elkann nei confronti di Cefer, che va lì con tutto il peso del ruolo che ha di presidente dell'FC, di andare là e magari fargli una sponsorizzazione della Champions. Ragazzi, io non sto scherzando, non sembrano banalità, ma è così. Bisogna togliere questo momento di, come dire, questa cappa che c'è sulla Juventus da parte dell'UEFA. Se no è inutile che parliamo di che cosa parliamo. Non lo so, io francamente non lo so. Quindi io vedo un mercato della Juventus comunque ridimensionato in tutto e per tutto. Dopodiché l'abilità di Carnevali potrebbe essere il fatto di fare qualche scambio con qualche società, visto gli ottimi rapporti con tutte le società di Serie A, e vedere a costo zero, su per giù, di lì, di fare qualcosa del genere. In realtà nei risparmi della Juventus ci sono anche il mancato ingaggio di Vlahovic, quindi lo so che Vlahovic si sta allenando alla Continassa, che lui vorrebbe rimanere, ma se non abbassa le pretese Vlahovic non sarà un calciatore della Juventus, anche se il signor Spalletti lo vorrebbe lì al centro dell'attacco. Quindi la situazione è veramente in divenire. Io seriamente mi sento di dire a tutti i tifosi della Juve che sicuramente con Como lì avevamo raggiunto la pace dei sensi sportiva, mi ci metto anch'io essendo tipo su Juventino. Con Carnevale la pace dei sensi sportiva non è superata, perché comunque ci vorrà, ripeto, ha un intervento, ripeto, politico, insisto io. Cioè la Juve, se la Juventus è sempre sotto la lente di ingrandimento della giustizia sportiva, della giustizia europea e così via dicendo, sportiva europea, diciamo così, diciamo, sotto l'occhio di Ceferi, non ci sarà nulla. Quindi è inutile che andiamo a parlare, si parla sempre di un discorso di là di venire. Quindi prima l'aspetto politico, poi l'aspetto finanziario, di capacità di Carnevale, di chi lo affiancherà nella dirigenza juventina, ma ovviamente stiamo parlando di una ricostruzione della Juventus che avverrà in 3, 4, 5, 6 anni o mai più, ripeto, se le cose non si sistemano. Perché se viene vista da una parte del paese, da una parte soprattutto di coloro che gestiscono lo sport in Italia, come il male del calcio la Juventus, e allora non c'è, non verrà, non si risolverà mai questo problema. È inutile dire, cioè questa accusa continua, questa lente di ingrandimento c'è solo per la Juventus. E cosa aveva fatto il buon Andrea Agnelli? Aveva cercato un'alleanza europea con Ceferi, e Andrea Agnelli era diventato zitto zitto presidente dell'ECA. Ricordiamo che l'attuale presidente dell'ECA adesso è il magnate che possiede il Paris Saint Germain, e poi piano piano ha distrutto tutto, perché si è scontrato con l'unica sponda che politica che aveva a livello internazionale e anche nazionale, nel senso che ovviamente Ceferin era superiore alla FIGC, e la Juventus ha vinto per 9 anni di seguito. A un certo punto questo sodalizio è finito e la Juventus è finita in disgrazia. Questi sono i fatti. Ora vorrei che qualcuno mi chiamasse e dicesse che io sto dicendo una fesseria, ma non è così. Io sto raccontando i fatti. Per cui finché la Juventus non si sistema da questo punto di vista, hai voglia a pensare che Carnevali possa fare il miracolo? Perché comunque Elkan gli chiede, ma non Elkan. Elkan per Ceferin tramite Elkan chiede alla Juventus di sparare determinati parametri, ma senza sparare determinati parametri come farà la Juventus a risollevarsi? È impossibile, soprattutto dopo gli errori gravissimi fatti dalla dirigenza in precedenza. Questo è il problema. Quindi io vedo un momento nero per la Juventus, vedo però perlomeno adesso una persona competente a gestire la società, però non vedo molto altro. Quindi questa è la situazione. Quindi Vlahovic tornerà alla Juve? Non credo, a meno che appunto non accetti le condizioni della Juventus, visto che si è offerto a tutte le società europee e tutti gli hanno risposto picche, perché ovviamente lui si sopravvaluta, non ha dimostrato diciamo un valore tale relativo ai soldi che chiede, non tanto per lui quanto per il suo entourage, perché il problema sono i procuratori, che in questo caso è il padre di Vlahovic, che chiede cifre esorbitanti, e quindi in questo momento Vlahovic si trova in difficoltà, come si trova in difficoltà Rabiot, come si ritrovò in difficoltà Dybala, che voleva chissà quale aumento alla Juventus e poi andò a giocare alla Roma per molto meno di quanto gli offriva la Juve. Quindi questi sono i calciatori e soprattutto il loro entourage, purtroppo. In questo momento i procuratori, l'entourage, perché attorno a un giocatore si muovono 30 persone e chiaramente queste 30 persone sono fameliche. Perché che differenza farebbe per Vlahovic incassare quei 2 milioni o 3 di differenza, quando voglio dire negli anni ne ha accumulati altri? È chiaro che lui deve far contento il padre, il procuratore, il viceprocuratore, tutti coloro che fanno parte di questo staff, di questo entourage. E questo è il male del calcio in questo momento, e il male anche di alcuni calciatori. Vlahovic rischia di saltare tutto, di finire la propria carriera in maniera ingloriosa, come l'ha finita, diciamocelo pure, il buon Dybala, perché alla fine cosa hanno fatto? Questo è il discorso, sono andati, a meno che poi non andrà in un'altra società accontentandosi di cifre più basse, ma chiaramente perdendo completamente la faccia agli occhi dei tifosi della Juve, che già non l'hanno perdonato, ma figuriamoci se andasse a giocare, che so, al Milan per quote per un ingaggio nettamente inferiore rispetto a quello della Juve, insomma. Quindi questa è la situazione. Quindi Vlahovic alla Juve, ni, nel senso che tutto può essere. Il fatto che non ci sia un regista, non viene fuori il nome del regista, lo considero tra virgolette positivo, nel senso che magari il nome in mente ce l'hanno ma non lo dicono. Speriamo che Carnevali sia molto più saggio rispetto a chi l'ha preceduto. Ma se arriverà un regista alla Juventus, arriverà dal 1 luglio in poi, quando Carnevali avrà fatto le cessioni che gli vengono chieste. E si parla di Cambiasso, si parla di Bremer, si parla di Kelly, però ovviamente dovrà rimpiazzarli in maniera adeguata, il che non è semplice, insomma, quello è il problema. Io vedo comunque una Juventus ridimensionata e che per diversi anni sarà comunque valletta di chi sarà davanti a lei, Inter, Napoli e via dicendo, Roma sicura, Roma che è al 20 in po'. C'è una società che è combinata peggio della Juventus, che è il Milan.
0: Il Milan è lì,
1: però,
0: insomma
1: questo
0: perché
1: non è che questo possa far rendere, cioè non è che questo Marco Mune mezzo gaudio, non esatto. Esiste nel calcio, no, cioè, il Milan è combinato peggio,
0: certo.
1: Il buon Cardinale non ha voluto ammettere il suo fallimento, sta vivacchiando. Tutti Ragnik gli ha detto di no, adesso sì.
0: Ma secondo me
1: si
0: comunque
1: parla di questo Ruben Amorim, che viene da una stagione fallimentare del Manchester United, ma insomma il Milan lì in quel momento.
0: Secondo me comunque
1: momento, forse la società messa peggio rispetto alla Juve.
0: Ragnik
1: stanno
0: ha detto di no Ragnik, perché evidentemente al di là di quelle che potevano essere le aspettative, ha visto che difficilmente.
1: Ma anche Allegri, scusami se non mi dimentico, anche Allegri che adesso va ad accettare un contratto di 3,5 milioni, cioè nella Juve ne prendeva 3 volte tanto, adesso va, prima se ha preso un contratto a cifre inferiori al Milan, adesso praticamente con un panino e mortadella se lo sta comprando delle orecchie. Cioè, ma dove ce l'hanno la dignità questi soggetti? Che hanno fatto il diavolo a 4 prima e poi alla fine vanno a prendersi un panino e mortadella. Ma cioè, è una cosa allucinante. Eppure sta succedendo questo, anche perché De Laurentiis si trova adesso con un bilancio non più florido, visto che comunque c'è una procura che indaga su di lui, sulle plusvalenze, e poi visti gli acquisti che gli ha fatto fare Conte, insomma, per cui anche lì siamo a un mercato ridotto. Vedremo cosa farà l'Inter, perché a questo punto io sono curioso di vedere se l'Inter, nonostante si dicono tutti che abbia un buco il bilancio, invece allegramente farà la sua campagna acquisti cessioni, non dico faraonica, ma rispetto agli altri diventa poi faraonica, perché se tutti devono vendere oppure stare attenti ai bilanci, ma l'Inter qualche acquisto in più te lo fa, vedi come si chiama il terzino che abbiamo parlato settimana scorsa, quello del Cagliari. E allora alla fine io ti dico di che stiamo a parlare, insomma. Io mi auguro che, ma poi di che stiamo a parlare se torna Mancini al nazionale,
0: appunto.
1: Cioè io veramente ho difficoltà. Quindi comunque concentriamoci sulla Juventus, no, adesso è cambiata la dirigenza, ma okay. È molto cambiata la solfa, questo è il discorso.
0: E tra le altre cose, tornando al discorso Milan, che a quanto pare
1: cambia la dirigenza, ma non cambia la solfa.
0: Ma non cambia, ma perché? Allora, intanto
1: è tutta una situazione gattopardesca.
0: C'è da capire la funzione di Ibrahimovic, a quanto pare decide lui.
1: L'ultimo commentatore mondiale, insomma, mi risulta Ibrahimovic.
0: Assolutamente. Quindi, ma ad oggi 14 giugno manca un direttore generale, manca un direttore sportivo, manca
1: tutti.
0: Un direttore dell'area tecnica che sembrava, come già detto, affidata a Rangnick, che invece ha preferito l'Austria perché comunque ha capito forse che difficilmente Cardinale gli avrebbe dato
1: i poteri
0: che chiedeva e ha pensato bene di rimanersene in un posto dove può lavorare ed esprimersi al meglio. Quindi abbiamo mille volte che la situazione del Milan
1: adesso
0: è pericolosa e complicata.
1: Andare al Milan è da folli, cioè andare al Milan in questo momento è da folli, c'è solo un folle può accettare un incarico al Milan. Ti dirò che nei giorni ho cominciato a maturare anche la possibilità, l'idea che alla fine Cardinale c'è. eccetera.
0: Ma scusami, io dico una cosa, ma perché non, al di là dell'orgoglio, no? O al di là delle...
1: ma l'orgoglio fa tanto, Nello.
0: Ho capito, però secondo me, siccome molti dicono, ho letto dei titoloni sui giornali, il Milan dopo il no di Tizio Caio ripiomba nel caos. No! Il Milan, secondo me, è piombato nel caos nel 2023, dopo la vittoria dello scudetto, dopo l'allontanamento di Maldini, rinunciando a un progetto sportivo e lasciandolo in mano a gente lontana dal mondo del calcio. Dai.
1: Questo lo sanno anche le pietre, ma questo vale anche per la Juve, per esempio, ma questo lo sanno anche le pietre, e quindi sono soprattutto i tifosi del Milan, che in questo momento, io non lo so, può anche darsi che ci sia, cioè abbiamo dato già uno, allora io ho detto strano, sarà un'estate, dicevo, molto soporifera, a meno che non arrivi un notizione è arrivato dalla Juve, e potrebbe anche arrivare seconda notizione dal Milan, perché io comincio a pensare che alla fine le pressioni dell'ambiente su Cardinale si facciano sentire. Io credo che abbia difficoltà a trovare un compratore, esatto. Però siccome ci sono comunque di questi fondi, un fondo si trova, un fondo di bicchiere si trova sempre.
0: Il fondo del baratro.
1: Il fondo del baratro si trova, quindi un fondo si trova. Quindi può anche darsi che alla fine, perché io comincio ad avere questo dubbio, considerato il fatto che non riesce a cavare un ragno dal buco e che veramente la situazione del Milan è raccapricciante. Però io l'ho già detto, voi pensate a un calcio italiano che si deve rifondare senza contemporaneamente due società importanti del peso della Juve. Io posso capire che si possa rifondare se ne manca una delle due, ma in questo momento sono state azzoppate, azzerate, annichilite, ridotte al ruolo di comparsa due delle società che hanno dominato per decenni il calcio italiano. E non può essere una cosa indolore, non può essere una cosa indolore. Stiamo parlando di due città importanti come Milano e Torino, mezza Milano gode, l'altra però è completamente annichilita.
0: A proposito, ecco, aspetta.
1: Al ruolo di comparsa.
0: Aspetta, a proposito.
1: Abbiamo il Como in Champions. Il Milan e la Juventus non giocheranno la competizione preferita dal buon Ceferi. Che si dovrebbe fare delle domande, ma a lui non interessa, perché lui interessa il potere che sta gestendo bene, comunque come un monarca praticamente, e quindi lui se ne infischia del fatto che due brand importanti come Milan e Juventus non ci siano nella sua Champions League, non gliene importa nulla, così come all'Infantino non importa nulla che al mondiale, come tu hai detto giustamente, un po' anche sbeffeggiando, no, la FIGC, però non doveva farlo. Io in questo sono in disaccordo con te, per quanto io possa dire tutto quello che il male possibile della Federcalcio italiana, anche come FIFA, non è in quella maniera che tu sistemi la Federcalcio italiana. Intervieni su Ceferi,
0: dal mio punto di vista, comunque,
1: per non distruggere la FIGC invece di sbeffeggiare, fai qualcosa, sbeffeggi va bene, però fai qualcosa, perché il campionato del mondo a cui stiamo assistendo è veramente uno dei peggiori di tutta la storia, al di là del fatto che ci sia o meno l'Italia, quindi anche lì veramente siamo arrivati alla frutta da questo punto di vista. Però intanto in più, insomma, lui si permette anche di sbeffeggiare, lo fa perché Infantino non ha un controllo diretto delle federazioni quelle europee, perché lì diciamo così è il regno di Ceferi, che appunto aveva nominato come suo vice Gravina subito dopo la penalizzazione della Juventus. Insomma, queste sono cose che sono avvenute, la tempistica è questa.
0: Senti, a proposito,
1: dopodiché infatti lui ha provato a intervenire tardivamente dicendo ma lui è il mio vicepresidente, cosa fate e cosa non fate, non è riuscito, perché comunque evidentemente non c'è riuscito, perché comunque il potere politico in quel caso è intervenuto per far fuori Gravina, ma alla fine gli uomini sono quelli, cioè il Malagò è un uomo di quell'orbita politica, calcistica e non, per cui non vedo grandi differenze in futuro, e quindi capisco anche da un punto di vista Infantino che attacca l'Italia in quella maniera violenta, perché la battuta è stata violenta, sapendo che, essendo lui italiano d'origine, sapendo cosa vuol dire per gli italiani in questo momento non esserlo. Però al di là della battuta, lui non può, non vuole, non sta facendo nulla per sollevare il calcio italiano. Questo è il discorso, d'altronde non è compito suo, dovrebbe essere compito di altri. Ma questi altri stanno designando Malagò, quindi una sorta di continuità, per cui la vedo molto molto dura. Vedremo, insomma. Senti, ripeto, con sì. fuori, la storia ce l'insegna, con fuori contemporaneamente dal calcio che conta, Juventus e Milan, non si può rifondare il calcio.
0: Senti, a proposito della... Della parte di Milano che gode, non so se hai letto le dichiarazioni di Tullio Tinti, che è l'agente di Bastoni, non so se hai avuto modo.
1: Vabbè, ho avuto modo, certo che ho avuto modo, però ragazzi, ognuno tira acqua al
0: Bastoni
1: mulino,
0: che piace alle big, ma è felice sì. all'Inter. Volevo chiedergli, signor Tullio Tinti, quali sono queste big?
1: No, vabbè, ma questo è il gioco delle parti. Il procuratore deve inventare.
0: Deve inventare il procuratore.
1: Però
0: chiaro.
1: Vedi, tu rigi il coltello nella piaga. Rudi Feller, indimenticato centravanti della nazionale tedesca e della Roma. Quindi non sto citando uno juventino, perché poi noi parliamo sempre di juventino. Rudi Feller ha detto: beh, l'Italia in realtà non c'è per colpa di Bastoni. Nessuno lo dice in Italia, perché non si può attaccare Bastoni, capisci? Però è vero, parliamoci chiaro, noi eravamo 1-0, poi Bastoni fa quella cosa.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ok? E quello no. E noi probabilmente l'avremmo anche portata in porto questa nazionale, l'avremmo portata ai mondiali. E poi Bastoni fa quella follia. E ci spottano tutto il mondo. Feller non l'ha detto spottendo, se Feller lo diceva in maniera rammaricata, perché sa che cos'è il calcio in Italia, lui ci ha mangiato in Italia, ci ha vissuto, ci ha campato, quindi lo diceva con un tono diverso rispetto a quello di Infantino, ma la situazione è quella.
0: E comunque,
1: per cui, di che stiamo parlando?
0: E comunque se Bastoni, Giovanni, se Bastoni rimane in Italia, gli conviene mantenere per un po' un profilo basso, quindi niente uscita estemporanee.
1: E lo sta facendo.
0: Esatto, concentrarsi certo. sul gioco, e magari poco per volta smetteranno di fischiarlo, altrimenti la vedo dura, assolutamente.
1: Ma Bastoni rimarrà in Italia perché
0: certo, mi pare che
1: non ha ancora
0: due anni di contratto, mi pare, con l'Inter. Non voglio fesserie, mi pare 2 anni.
1: Allora, io adesso su Bastoni, dai, diciamo, onestà intellettuale, cosa ci chiede di fare? Allora, il problema non è Bastoni, perché poi in Italia si cambia l'obiettivo del ragionamento. Allora, il problema lì non è Bastoni.
0: Sì,
1: è il sistema arbitrale.
0: Il sistema arbitrale.
1: Che ha quella porcata.
0: Certo,
1: Bastoni,
0: tra tuffi e simulazioni, chiaramente è chiaro,
1: e
0: no?
1: Squalifica dopo. È mancata squalifica. Con squalifica mantenuto. Lì, ti ripeto, secondo me, se avessero anche tolto almeno la squalifica allo juventino, è un conto. Ma gliel'hanno anche mantenuta, capisci che ti voglio dire? E allora di che stiamo parlando? Cioè, non possiamo togliere la squalifica, non possiamo dare la squalifica a Bastoni, ma almeno non squalificare il giocatore avversario, cioè la vittima di quella cosa. Invece l'hai pure squalificato. Quindi capisci che lì non è Bastoni. Bastoni è un buon difensore, non è Beckenbauer, ma è un buon difensore. Penso tutto sommato che non sia nemmeno un cattivo ragazzo, almeno nella norma dei giocatori italiani che si tuffano, imbrogliano e fanno di tutto. Ma il problema non è Bastoni, lì bastava intervenire e Bastoni avrebbe scontato la sua pena, l'Inter avrebbe scontato la sua pena, l'Inter non avrebbe ottenuto quei 3 punti che ha ottenuto.
0: E probabilmente se quella partita
1: ma l'Inter l'avrebbe comunque
0: certo,
1: vinto
0: certo.
1: Ma capisci che si sanava una situazione, il problema non è Bastoni, ok? Però poi alla fine sì, cioè, è come la vicenda di colui, no, che guarda, che indica la luna col dito e si guarda il dito e non la luna, e quello è il discorso. Però qui potremmo fare centinaia di esempi, perché ripeto, o si ritiene il calcio italiano in salute o lo si ritiene malato. Se lo si ritiene malato bisognerebbe fare tutto per, se lo si ritiene in salute, e qua ti do ragione io, quando Infantino ci spotte ci teniamo anche lo spottò, perché siamo noi i principali artefici della nostra distruzione, capisci? A me dà fastidio l'ipocrisia di Infantino, che spotte e non fa nulla, ma ovviamente è causa del suo mal
0: pianga se stesso. Senti Giovanni, siamo in conclusione, io ti voglio chiedere anche qualcosa sulla partita del Brasile e non so se hai saputo che Ancelotti visto nel post Brasile Marocco si è mostrato poco sereno ai microfoni dei giornalisti, ha risposto con monosillabi, il commissario tecnico non ha nascosto il proprio fastidio dopo il pareggio per 1-1 tra Marocco e Brasile, e anche se poi ha irritare a quanto pare il CT della Seleção non è stata solamente la prestazione opaca della squadra, ma anche la gestione organizzativa del post partita da parte della FIFA. Pare che abbia addotto ad una mancanza di rispetto. Volevo sapere se sapevi qualche dettaglio in più.
1: Ma non conosco l'episodio a cui si fa riferimento Ancelotti, quindi mi viene difficile capirlo. Non sapendo cosa è accaduto dal punto di vista della FIFA, e io non mi meraviglio, allora dobbiamo elencare
0: diciamo che si è scagliato contro la scarsa organizzazione della conferenza stampa, perché l'incontro con i media pare si sia svolto sotto un tendone in condizioni acustiche inadeguate.
1: Quindi, ma tu ti rendi conto, e Infantino fa le battute del cavolo,
0: certo,
1: Infantino in questo momento è sotto accusa perché ha organizzato un mondiale che fa pietà, ok? Dico pietà, sono 17 e 12, ma fa pietà con la C, ok? Volevo dire.
0: Ecco.
1: È inutile che ci diciamo. Allora, questo è il discorso. Poi ha voglia a ridere l'Italia, che ripeto, ha colpe sue, e quindi ci meritiamo anche che ci sputino in faccia come stanno facendo. Va bene? Però su Infantino ci sono una serie di accuse pesantissime sull'altro reuccio qua della FIFA, perché abbiamo il reuccio della UEFA, il reuccio della FIFA, presto avremo il reuccio della FIGC e tutte cose molto belle. E allora ricordiamo quali sono i guai di questo mondiale. Scandalo dei prezzi folli per Corea Sud, Repubblica Ceca, un biglietto ha raggiunto il massimo di $5,000, di conseguenza spazi vuoti sugli spalti di Guadalajara. L'arbitro somalo Omar Artan, il migliore d'Africa, trattenuto per 11 ore, interrogato, messo in una cella, rimandato a Mogadiscio nonostante fosse in possesso anche di regolare passaporto diplomatico. Cosa doveva fare Infantino? Andare da Trump e dire: oh, ma che stai facendo? Questo è il nostro arbitro, l'abbiamo disegnato noi. Ovviamente se ne guarda bene, anche perché potrebbe finire lui in una cella in questo momento, vista la situazione degli Stati Uniti. Ma ovviamente lui, però, gli Stati Uniti ci è andato, i dollari gli erano dati, e quindi sta zitto, ok? Le avvianti perquisizioni, controlli estenuanti, riservate le dichiarazioni dell'Uzbekistan come se fossero dei narcotrafficanti, ha scritto la stampa inglese. Stampa inglese che ha il merito, attraverso la BBC, di fare domande scomode a Infantino, che ogni volta, anzi un giornalista di BBC ha detto come si trova se il mondiale non gli stia letteralmente sfuggendo di mano. Solo la BBC in tutto il mondo ha fatto queste domande scomode al reuccio Infantino, ok? Senegal e Belgio, i campi di allenamento infrequentabili, disorganizzazione totale, questo l'ha dichiarato Bielsa, aggiungendo i peggiori mondiali di sempre. E lui come risponde Infantino? Chill, relax, rilassatevi, state chill, ma stiamo scherzando. E poi l'attaccante dell'Iraq, Hussein, torchiato come fosse un terrorista. Poi l'urticante elogio di Trump, al quale Infantino donò anche la medaglia della pace, pensate un po'. E potrei continuare perché ho un elenco lunghissimo, ma quindi di che cosa stiamo parlando? Quindi ora si aggiungono le critiche giuste a questo, io mi viene da pensare, perché io non ero lì, non ho seguito bene le vicende, di Carletto Ancelotti, ma di che stiamo parlando? E poi la qualità di queste partite, stiamo assistendo a queste partite, sono di grande qualità o ci sembra un torneo tra scapoli e moglie? Al momento, poi ovviamente andando avanti, si presuppone che ci sia un miglioramento tecnico di questo mondiale. Ma in questo mondiale che ovviamente sta passando quasi tutto inosservato in Italia, non è che ci sia, io non so, gli ascolti della Rai non li ho visti, quelli di Dazon non li ho visti, ma insomma chiaramente non c'è questo. Tu stai tirando fuori un paese di sportivi come l'Italia dall'interesse, la gente preferisce andarsi a comprare un gelato la sera piuttosto che guardare le partite,
2: E quindi questa è la situazione. Io poi voglio dire, un mondiale già diffuso su tre stati, una cosa lucida. Vabbè, quindi, e parla anche il signor Infantino, quindi sono propendo per dar ragione ad Ancelotti, il quale però, secondo me, ha capito che quest'anno tirano a buttaria, che i giocatori della sua nazionale sono arrivati evidentemente abbastanza spremuti al mondiale, e quindi vede una fine ingloriosa per la propria carriera, ma pazienza, quando ha accettato la bicicletta, certo, ha accettato anche di pedalare.
0: Chiaro.
2: E quindi sapeva che, come già successo a molti in passato, se non arrivi minimo in finale col Brasile è un fallimento, quindi insomma non è che però la finale gliela regalano gli altri, insomma. Il Marocco, tra l'altro, fra gli avversari di un primo turno, diciamo così, di un girone di qualificazione, è molto tosto, cioè capisci, non è il Curaçao, quindi alla fine ci poteva stare anche il pareggio, capisci? Però giustamente lui vede gli aspetti della situazione, vede che il mondiale di calcio fa una conferenza stampa sotto un tendone, e che ti deve dire Ancelotti, insomma, si aggrega a tutti gli altri, a Bielsa e a tutti gli altri che stanno criticando questo mondiale, che passerà secondo me alla storia come uno dei peggiori, se non il peggiore della storia. Quindi bravo ad Infantino. E io non riesco a fare una battuta come quella che ha fatto lui contro la nazione italiana, che ti ripeto ci può anche stare, come dici tu, però insomma me la inventerò, mi farò una bella, mi penserò una bella battuta, e il nostro prossimo incontro radiofonico diremo insomma qualcosa su questo mondiale a mo' di battuta, come ha fatto il signor Infantino, perché insomma, ma sappiamo che comunque vada sarà un successo, perché queste persone, una volta che prendono il potere, non lo mollano più.
0: Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo domenica 21 giugno alle ore 18:30.
2: No, aspetta, prima di salutarci.
0: Ah, dimmi.
2: Sì. Questa è un'notizione.
0: Vai,
2: questo lo
0: vai con notizione.
2: Pare che siccome pare che sia vera, sì, tua, quindi la volevo dire.
0: Sì.
2: A proposito di regista di cui tu mi parlavi, sì, anche se non è propriamente un regista,
0: ecco,
2: pare che l'entourage di De Bruyne abbia offerto il giocatore. Quindi, attenzione. Perché tutto potrebbe accadere anche da questo punto di vista.
0: Al Milan?
2: Però, ripeto, per gli acquisti. Alla Juve.
0: Ah, alla Juve.
2: Quindi alla Juve. Mm. Quindi questa cosa la volevo dire, poi, perché mi sembra vera. Poi che la cosa andrà in porto è un'altra storia.
0: Certo.
2: Anche perché non so quanto chiede De Bruyne. Però ecco una cosa che volevo dire, perché giustamente nei grossi giornali che sempre devono attaccare la Juventus, no, questa cosa non viene fuori, però io volevo dire perché mi sembra anche abbastanza concreta, e siccome, ripeto, le notizie che vediamo noi che riguardano la Juve poi automaticamente vengono confermate dai fatti, quindi non sto dicendo che De Bruyne sarà un giocatore della Juventus, però sto dicendo che l'entourage è andato lì. Quindi questo è un fatto, va bene?
0: Grazie Giovanni, ci sentiamo domenica 21 giugno alle ore 18:30, e sicuramente il nome di De Bruyne, ipoteticamente, lontanamente accostato alla Juve, alimenterà, foraggerà il pourparlers nel corso di questa estate rovente sotto mille aspetti. Noi continuiamo.
3: C'è e si sente Nello Surace.

Dopo l'appuntamento sportivo, chiaramente abbiamo sviscerato alcuni argomenti di sicuro di spicco, sia per quanto riguarda i mondiali di calcio e per quanto riguarda il calciomercato e la situazione di alcune squadre che in questo periodo, insomma, non se la stanno passando proprio allegramente. Intanto, ripartiti, dicevamo, con Jimmy Bohorn, con questo classico R&B registrato nel 1985 da

noto anche per quella che era la sua militanza nella Casey and the Sunshine Band, un bel groove energico proprio per catalizzare lo spirito iconico e allegro di quelle che erano le piste da ballo nella seconda metà degli anni 80. 17:25 i minuti, attenzione, tra non molto parleremo

volta si diceva: amici, è arrivata l'estate, oggi invece moriremo tutti. Le previsioni meteo indicano dalla prossima settimana una nuova fase di caldo molto intenso, con il rinforzo dell'anticiclone africano che durerà molti giorni. Afa in aumento, temperature che in diverse aree potrebbero superare i 35 gradi da nord a sud, con punte prossime ai 40. Uno scenario che rappresenta un rischio concreto per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e pazienti cronici. Le ondate di calore vanno considerate un problema di sanità pubblica. È fondamentale quindi mantenersi idratati, evitare l'esposizione nelle ore più calde, proteggere chi vive solo e monitorare i soggetti più vulnerabili. Insomma, le solite raccomandazioni di ogni anno in sostanza, no? Però io vorrei che lor signori la smettessero con questo terrorismo psicologico. Quindi lo sappiamo tutti che per anziani

poi vabbè, il calore che si percepisce è frutto anche del grado di umidità. E poi mi volevo anche riallacciare al fenomeno El Niño. Caldo estremo, alluvioni, siccità e incendi, quindi El Niño è arrivato, si sta intensificando rapidamente, preannunciandosi come uno degli eventi più forti e intensi mai registrati. Saranno inevitabili condizioni meteorologiche estreme e mortali.

scientifica federale statunitense che monitora gli oceani, l'atmosfera e la salvaguardia degli ecosistemi marini. E quindi potrebbe essere questo 2026 un anno record per le temperature, così come anche il 2027, secondo gli esperti.

Cosa sto dimenticando? Ah sì, l'asteroide che colpirà la Terra. 17:31, intanto salutiamo con un bacione grande grande la zia Sonia che si è collegata da poco, ovviamente sempre presente dalla Bassa Veronese, un bacione grande grande. Intanto Diplo, la nuova canzone che ascoltiamo subito qui su Di Noi.

Sicuramente Lorenzo Cherubini è forse il più famoso prodotto del mastermind Claudio Cecchetto, il quale lo scoprì nella seconda metà degli anni Ottanta e lo portò nell'allora sua radio DJ, trasformandolo, passatemi il termine, mefistofelicamente in giovanotti, diventando in sostanza, in maniera molto molto rapida, uno dei personaggi di punta non solo della radio milanese ma un po' di tutto il Cucuzzaro. Il debutto avvenne proprio con il 45 Mix Walking e poi con il Mi 5 e il 33 Jovanotti for President, da cui abbiamo tratto in versione 12 pollici la traccia Mix, per un 33 che in effetti era la quinta essenza, no, delle

dal personaggio sicuramente di quel periodo, no? Viste anche le sue partecipazioni a tante trasmissioni radio, TV. E tanto per citare un dato, il 33 Jovanotti for President vendette qualcosa come 600.000 copie in Italia, trainato dal singolo Gimme 5, che rimase al numero uno per molte settimane nell'estate del 1988 e non solo. A proposito di bella musica e a proposito dei tempi che furono, c'è un discorso da mettere in evidenza. Tra le altre cose, il 18 giugno alle 8.30 suona la campanella per l'inizio degli esami di Stato, quindi questo è l'ultimo fine settimana di studio per i maturandi. Oltre a ripassare le materie e a concentrarsi sulla prima prova scritta, gli studenti si rilassano ascoltando musica. E secondo un sondaggio fatto dall'osservatorio di scuola.net, il 73% dei maturandi 2026 si sta preparando alla maturità ascoltando le loro canzoni preferite. Perché tutto questo aiuta a combattere l'ansia prima degli esami. Come sempre, la traccia storica di Antonello Venditti, Notte prima degli esami, è la più ascoltata in queste ore. Da oltre 40 anni è la colonna sonora dei maturandi italiani di ogni generazione e secondo la ricerca l'88% degli studenti ascolta l'intramontabile canzone di Venditti mentre ripassa prima dell'inizio degli scritti. Comunque anche la musica attuale è presente nella playlist dei maturandi. Il sondaggio mette in evidenza che tra i brani si trovano quelli più recenti come Al mio paese

Luciano Ligabue, ma anche le canzoni degli 883, Vasco Rossi, Luna Pop e Renato Zero. Quindi amici, è chiaro che ai miei tempi c'era tutta altra musica. Io mi sono diplomato nel lontano 1994, ricordo che fischiettai durante tutte le 6 ore della prima prova scritta di italiano, fischiettai Illusion dei Typical, è un qualcosa che rimarrà impresso indelebilmente per tutta la vita nella mia mente. E una volta insomma c'era l'impianto hi-fi anche ai miei tempi per ascoltare la musica, oggi c'è il digitale che domina nettamente le modalità di ascolto, e quindi oggi ci si affida a piattaforme di streaming. Più della metà dei ragazzi prepara quella che è la loro playlist personalizzata, giustamente per accompagnare queste

piacevole mentre si ripassa e visto anche come uno strumento importante, magari io la butto lì per gestire quelle che possono essere le tue emozioni, perché ascoltare musica

66 911, ripeto 328 44 66 911. Saluto anche Filomena che a quanto pare si sta preparando per andare a lavorare, quindi ascolta noi, grazie cara, rimani collegata e noi si prosegue con la musica. E a proposito di scuola, tra non molto parleremo del calendario scolastico del nuovo anno unitamente alle vacanze, ponti, pontini e quant'altro. E intanto uno dei tormentoni italiani?

Grazie all'arrivo delle ore 18. Allora amici, per qualcuno la vacanza dalla scuola è già una realtà, per altri è questione di poche ore, però per tutti c'è una certezza: chi non ha esami non vedrà i banchi per almeno 3 mesi. Però c'è il piano scuola estate per finanziare progetti di apertura estiva degli istituti a livello nazionale, la sperimentazione della regione Emilia-Romagna che vorrebbe garantire un tempo supplementare agli studenti più piccoli nella prima metà di settembre. Però è chiaro che sono iniziative a macchia di leopardo e su base volontaria, quindi per la maggior parte degli studenti italiani si spalanca un'autostrada di tempo libero che durerà tra le 12 e le 13 settimane, contro le 10 della Spagna, le 8 della Francia e le 6 della Germania. Allora, quando si tornerà sui banchi? C'è il portale scuola.net che ha tracciato una guida al calendario scolastico 2026-27. Tra le prime campanelle, le feste, le vacanze e a quanto pare i pochi punti. Allora,

Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì 16 settembre, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Giovedì 17 settembre 2026, la Puglia. Per quanto riguarda invece le pause didattiche, il 2026-27 si preannuncia come un anno scolastico da affrontare d'un fiato. Quindi magari qualcuno sperava in lunghi weekend per staccare la spina, e a quanto pare molti dovranno fare i conti con un calendario piuttosto severo.

questo permetterà a molte scuole di inserire in calendario il ponte di lunedì 7 dicembre, regalando agli studenti un provvidenziale weekend lungo di 4 giorni. Poi le solite vacanze di Natale, una Pasqua bassa, quindi le vacanze di Natale ricalcheranno il copione tradizionale, regalando ottimi incastri. Gli istituti chiuderanno mercoledì 23 dicembre o eventualmente anche giovedì 24, a seconda della regione.

purtroppo a mettere a dura prova la resistenza degli studenti. Due delle principali festività accadranno infatti nel fine settimana. La festa della liberazione, 25 aprile, sarà di nuovo domenica. La festa del lavoro, 1 maggio, è sabato e poche scuole sono aperte al sabato. L'unico vero spiraglio primaverile per spezzare la routine sarà la festa della Repubblica, il 2 giugno prossimo, che cadrà strategicamente di mercoledì, permettendo un attimo di respiro a pochi giorni dalla fine delle lezioni, perché ormai chiaramente al 2 di giugno si sa bene che l'anno scolastico

situazioni, tipo il Veneto che chiuderà il 12 giugno o Bolzano che prolungherà fino al 16. Per quanto riguarda i più piccoli della scuola dell'infanzia, invece, le attività educative si protrarranno come sempre fino al 30 giugno 2027. Io sostanzialmente ricordo che il 13 giugno, no? Sempre

E quelle sì, porca miseria, erano vacanze nel vero senso della parola. E mi ricordo che lanciavamo le cartelle di cartone, perché comunque ho avuto anche quelle di cartone, e noi ragazzini le lanciavamo per aria, di modo che i nostri genitori potessero comprare quelle nuove. Ecco, comunque credo che un po' tutti i ragazzi stanchi, stressati dall'anno scolastico, è giusto che si riposino e che si divertano almeno per due mesi, almeno per due mesi. 17:56, noi ci apprestiamo a chiudere anche quest'altra ora con un classico, un evergreen italiano dal 1987 in versione estesa, con il compianto Pino Mango e la sua

0: 18:01.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.

non siete pronti. Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?

0: Ciao belli, siamo sempre noi, la coppia dell'estate, la B e il Martinelli. Tutto è pronto per scoprire le 15 tracce più belle del momento, ma anche tutte le novità.
1: I più

grande, grandissimo Quincy Jones. Siamo nel 1989, un classico dell'R&B, I'll Be Good to You, legato chiaramente al compianto leggendario produttore Quincy Jones, brano che gli è valso ben due grandi successi in due decenni diversi, perché ha prodotto per la prima volta la versione originale di 50 anni fa per i Brothers Johnson e poi l'ha rifatta lui stesso nel 1989 con le icone vocali Ray Charles e Chaka Khan. Incredibile la versione che abbiamo ascoltato, chiaramente quella del 1989. 9 minuti e 48 secondi al di là delle ore 18. Buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali, nello Surace da questa parte dei microfoni. E allora, amici, come sapete i mondiali già sono iniziati da qualche giorno. La domanda poi è sempre quella: chi alzerà la coppa? E secondo un matematico tedesco la nazionale favorita sarebbe quella dei Paesi Bassi, anche se nelle ultime ore a fare discutere è anche la previsione di tale Antos Salomé, questo brasiliano diventato famoso per alcune profezie legate alla morte della regina Elisabetta II, all'elezione di Trump e alla pandemia da Covid. Intervistato, Salomé ha ricordato che il calcio resta uno sport e proprio per questo è imprevedibile. Poi ha aggiunto un dettaglio preciso, cioè che la squadra vincitrice indosserà una maglia rossa. Vedo, dice, colori intensi, profondi e dominanti, colori del fuoco, un'energia di calore, attrito e forza intensa. E da qui, insomma, la ridda di ipotesi, no? Perché, per esempio, la Spagna potrebbe rientrare perfettamente, no? Nella previsione. In Qatar non ha superato, mi pare, gli ottavi, arriva però da campione europeo in carica e quindi potrebbe anche contare su un talento come Yamal. Anche il Portogallo resta tra le possibili candidate, anche perché è l'ultima grande occasione mondiale per CR7. Poi c'è l'Inghilterra che vorrebbe tornare sul tetto del mondo dopo oltre 60 anni dall'ultima vittoria, e anche l'Olanda che gioca in arancione, colore che richiama il fuoco e la fiamma, quindi questo magari per chi crede nella profezia potrebbe eventualmente bastare per tenerla in corsa. Quindi una cosa è certa: questi mondiali non saranno vinti dai comunisti, visto che

i minuti, attenzione amici, tra non molto parleremo, già avevamo affrontato in passato l'argomento, l'intelligenza artificiale che si abbatte sul mondo del lavoro, già si parla di oltre 425.000 licenziati, la nuova

L'intero spettro della scrittura intima e vulnerabile dello stesso artista, così come la sua ricca e profonda voce che ha affascinato il mondo intero da quando è entrato in scena per la prima volta oltre 5 anni fa, diventando tra le altre cose uno degli artisti con il maggior numero di classifiche e stream dell'anno scorso. Allora amici, parliamo di intelligenza artificiale e l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro si fa sentire, e lo dicono i dati riportati in queste ore.

e i relativi licenziamenti aziendali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicina al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solamente in Europa. E come riportato praticamente dall'ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, oltre il 25% dell'occupazione globale rientra in professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale, con percentuali più elevate nei paesi ad alto reddito nel 34% dei casi. In sostanza, secondo questi dati, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. E le professioni più a rischio

Tutto perché l'impatto dell'intelligenza artificiale sarebbe in costante crescita anche su ambiente e sostenibilità. Infatti l'International Energy Agency prevede che il consumo globale di elettricità dei data center entro il 2030 raddoppierà. Dai 415 terawattora del 2024 si arriverà a 945 terawattora, il 3% dell'intera elettricità mondiale. Quindi

3,7% delle emissioni globali di gas serra, e quindi anche questi numeri a quanto pare sarebbero destinati a crescere in modo esponenziale. Quindi alla fine

che chiaramente dietro l'intelligenza artificiale è necessaria, è d'uopo, è fondamentale la mano umana. Quindi perlomeno si spera che i licenziamenti possano essere rimpiazzati da nuova forza lavoro forgiata come Dio comanda, perché è chiaro che l'intelligenza artificiale, per poterla conoscere, necessita anche di corsi di formazione strutturati anche in un certo modo. Bisogna quindi studiarla, l'intelligenza artificiale, per poi poterla gestire ed eventualmente governare. Marco Masini.

seconda traccia del suo omonimo 33 d'esordio, Marco Masini, siamo nel 1990, Dentro di te, fuori dal mondo, una bella canzone che affrontava un po' la ricerca di un rifugio emotivo all'interno di una storia d'amore con

un'operazione per riportare la mente a centinaia di chilometri di distanza, cioè in ufficio, davanti a una scrivania che in teoria dovrebbe essere rimasta alle spalle, no? Quindi alla faccia, che ne so, del primo tuffo, del rumore delle onde, del lettino, no? Magari conquistato in prima fila. Le vacanze di oggi assomigliano sempre meno ad una pausa e sempre più a un cambio di scenario, perché se il corpo è al mare, in montagna o in una capitale europea, la testa continua ad essere collegata al lavoro attraverso smartphone, notifiche e chat che non conoscono stagioni. Il risultato è un fenomeno sempre più diffuso, l'incapacità di disconnettersi davvero. I numeri davvero sono particolari perché raccontano una realtà che preoccupa gli esperti, perché secondo uno studio realizzato dal Centro Studi Pool Pharma, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali almeno una volta al giorno durante le ferie. Un'abitudine ormai normalizzata che, secondo gli esperti,

presenza permanente, una connessione continua che annulla i confini tra lavoro e tempo libero e mantiene il cervello in uno stato di costante vigilanza. Chiaro, al centro della faccenda c'è il cortisolo, noto come ormone dello stress. In condizioni normali aiuta l'organismo a rispondere alle sfide quotidiane, ma quando resta elevato per lunghi periodi contribuisce ad una serie di disturbi che vanno dall'insonnia all'ansia, passando per l'irritabilità, la stanchezza persistente e la difficoltà di concentrazione. E gli esperti, insomma, sottolineano come l'iperstimolazione digitale e il multitasking possono mantenere attivi i sistemi biologici associati alla risposta di allarme, impedendo al corpo di entrare in una fase di reale recupero. In altre parole, il cervello continua a comportarsi come se fosse in ufficio anche quando magari siamo sdraiati su un lettino in riva al mare. Male, ragazzi, molto molto male, perché poi le conseguenze non riguardano solo la sfera mentale. Livelli elevati di stress protratti nel tempo possono influenzare diversi processi fisiologici, compresi quelli che non fanno altro che regolare la circolazione e l'equilibrio dei liquidi corporei. Con l'arrivo del caldo, una delle manifestazioni più comuni è la ritenzione idrica, che accentua la sensazione di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori, un fenomeno che tende ad essere aggravato dalla sedentarietà, nonché da un'alimentazione disordinata e dal consumo eccessivo di sale o alcol. Per gli specialisti il benessere non può essere ridotto alla sola eliminazione dei liquidi in eccesso, ma richiede un approccio più ampio che comprende anche la salute del microcircolo, il

appare le donne. A pesare spesso il cosiddetto carico mentale, una somma di responsabilità professionale, familiare e organizzative che continua anche dopo l'orario di lavoro, nonché la gestione della casa, dei figli, degli impegni quotidiani, elementi che contribuiscono a mantenere elevata la pressione cognitiva, rendendo più complicato il raggiungimento di una reale condizione di riposo. Quest'anno, amici, oltre 35 milioni di italiani trascorreranno almeno qualche giorno lontano da casa, tra mare, montagna e città d'arte, eppure il vero viaggio potrebbe non essere la destinazione scelta, ma la capacità di mettere in pausa la connessione permanente. Quindi, amici miei, qui le cose da fare in effetti sono poche, perché alla fine tu impedisci al tuo corpo di entrare in quella fase di totale recupero, quindi è chiaro che magari il tuo cervello si comporta come se tu fossi in ufficio, anche magari quando sei

meccanismi, come posso dire, meccanismi mentali, cognitivi, legati a quelle che possono essere le tue responsabilità professionali, la tua produttività, e quindi magari quella settimana che dovrebbe essere dedicata al recupero fisico e mentale diventa solamente una pausa apparente. Quindi il consiglio è il seguente: spegnete tutto, spegnete le notifiche, magari stabilite momenti precisi in cui controllare il telefono, evitate di consultare le email, dedicate magari il vostro tempo prezioso ad attività all'aria aperta, no? Quindi incardinatevi in buone abitudini. Così facendo è chiaro che piano piano aiuterete il vostro cervello a uscire dalla modalità emergenza, proprio per recuperare le energie, no? Le vacanze servono per questo. Francesca Michelin.

Metallica Live, Something Special, con questo motivo post disco electro funk. Siamo nel 1983 con New York City Beach Boys, con la produzione del DJ Garage Larry Levan, caratterizzato poi dalla potente voce solista di Bernard Fowler, un brano che all'epoca era celebrato per la sua contagiosa miscela di pesanti linee di basso, brillanti melodie di pianoforte. Live Something Special, 18:44 i minuti nel nostro, ma soprattutto vostro pomeriggio insieme a noi. Ovviamente sulle radio collegate, anche oggi in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte. In Veneto in FM DAB RVD 87.7, in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro.

FM, ancora gli amici in Calabria di Radio Antenna Ionica, gli amici di Punto Radio Veneto, Punto Altervista, Punto Org, Radio Fa Buon Sangue e ovviamente la sede centrale Skylab 91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. E tranno molto attenzione perché parleremo degli uomini più belli al mondo. Ah, vedi? Ah. La nuovissima intanto di Taylor Swift.

Taylor Swift in perfetta sintonia con i temi del personaggio. 18:48 minuti, una manciata di secondi, amici, gli uomini più belli, no? Allora, una serie di sondaggi online, graduatorie pubblicate da diverse app di dating e siti di lifestyle, ha decretato la patria degli uomini più affascinanti del pianeta. Ovviamente il dibattito è stato scatenato sui social. A guidare questa classifica virale la Spagna, e secondo quanto riportato nei vari sondaggi online, gli uomini spagnoli conquistano il primo posto per merito di un mix di stile e carisma, fascino mediterraneo, complice anche la grande visibilità di attori, calciatori e modelli iberici a livello globale. Subito dopo la Spagna si posiziona la Svezia, mentre l'Italia conquista la medaglia di bronzo.

13° il Canada, 14° quelli della Danimarca, 15° posto la Nigeria, 16° quelli del Kenya, 17° posto la Norvegia, 18° posto la Germania, 19° posto il Portogallo, chiude la top 20 il Giappone. Ovviamente questa classifica non ha nessun fondamento scientifico o ufficiale, come peraltro evidenziato nelle varie piattaforme web da cui sono tratti i dati. Si tratta del risultato di preferenze personali degli intervistati, delle donne intervistate, quindi è chiaro che i canoni estetici, lo sappiamo, no, possono variare enormemente da paese a paese, da cultura a cultura, quindi di fatto la bellezza resta un concetto prettamente soggettivo. Poi è chiaro che il fascino potrebbe essere anche una questione di geografia, e come giustamente abbiamo palesato le ultime tendenze che circolano sul web. Quindi così è, se vi pare, no? Ma dite la verità, come potremmo continuare a vivere senza queste notizie? Che poi insomma, vabbè, alla fine dei conti le donne hanno un concetto tutto loro di bellezza, io ormai su questo

Anzi, abbiamo letto la classifica dei 20, diciamo così, stati dove c'è concentrazione di uomini sexy affascinanti, ma attenzione, perché c'è una recente statistica basata su alcuni dati di Insider Monkey, Eurostat e agenzie statistiche nazionali, che ha acceso i riflettori sulle 15 città europee in cui vivono più donne che uomini. La prima spiegazione riguarda l'aspettativa di vita. In media le donne vivono più a lungo degli uomini e questo incide sulla composizione della popolazione urbana, ma non è l'unico elemento, perché le città con grandi università tendono a catalizzare l'attenzione di molte studentesse fuori sede, soprattutto quando offrono percorsi formativi e opportunità professionali legate ai servizi. Un ruolo importante lo gioca anche l'economia locale. Le grandi città e i principali nodi regionali basati su istruzione, sanità, turismo e pubblica amministrazione registrano spesso una presenza femminile più alta. Allora, in cima alla classifica spicca Riga, capitale della Lettonia. Andiamo tutti lì. C'è una presenza femminile indicata al 126%, a dir poco egemonica. Un dato legato a decenni di migrazione maschile e ad una mortalità più alta tra gli uomini. La città offre inoltre diverse opportunità per studentesse e lavoratrici.

in Lettonia con il 126%, al secondo posto Porto in Portogallo con il 122,7%, al terzo posto Salamanca in Spagna con il 120,6% di presenze femminili, andando avanti Salonicco in Grecia con oltre il 119%, poi a seguire Lisbona in Portogallo con il 118,4%, Varsavia in Polonia con il 118%, poi per esempio c'è anche Madrid in Spagna con il 114,9% di presenze femminili, Budapest in Ungheria anche qui 114,9%, Bucarest in Romania 114%, Firenze l'unica città italiana con il 112,9% di presenze femminili. Quindi insomma alla fine dei conti c'è questo dato curioso, no? Curioso però solamente in apparenza.

per esempio, se vai in Lettonia c'è un'elevata percentuale di donne un po' più aperte. In che senso? Aperte caratterialmente, no?

della Musica House, siamo nel 1988, il tutto realizzato da Craze, che era un artista haitiano residente a New York. Craze, nome d'arte di Richard Jean Laurent, brano che diventò un fenomeno internazionale nei club, celebre soprattutto per la sua iconica introduzione.

33 secondi, buona domenica 14 giugno 2026, la nostra ultima ora insieme e attenzione perché tra non molto parleremo sì di economia, ancora prima però parleremo della Grecia che prepara un piano interessante contro l'overtourism. Intanto viva la

chiaramente le mete più gettonate dell'estate si preparano ad affrontare il fenomeno dell'overtourism. L'ultimo paese che corre ai ripari è la Grecia, che ha approntato un nuovo quadro territoriale speciale per il turismo, un documento che stabilisce dove è possibile costruire, come possono crescere le strutture ricettive e a quali condizioni possono essere realizzati nuovi investimenti nel settore. Solamente l'anno scorso la Grecia ha accolto oltre 35 milioni di turisti e per gestire un flusso tale isole come Santorini, Creta e Rodi sono costrette durante l'estate a cambiare faccia, diventando irriconoscibili per i residenti tra code, cantieri, scarsità d'acqua e coste che si trasformano. Con il nuovo quadro territoriale speciale Atene punta ad alleggerire la pressione sulle destinazioni.

criteri di sostenibilità con gli ecosistemi più fragili che potranno godere di protezioni speciali. Quindi, amici miei, così facendo, insomma, la Grecia invita i suoi visitatori a guardare il paese un po' oltre le sue classiche cartoline, proprio per scoprire magari quello che noi non vediamo sul web, quello che noi non vediamo sui social. Quindi un turismo, secondo me, meglio distribuito non fa bene solamente ai territori, ma anche ai vacanzieri, ai viaggiatori che magari così facendo possono magari provare l'esperienza di vivere qualcosa di più genuino. Disco nuovo di Harry Styles, sentiamo subito.

molto meglio. Ma mandi mandi, estate 1994, 19:23 minuti. E allora amici miei, attenzione, perché tanto tuonò che alla fine piove. La banca centrale in questa settimana ha alzato i tassi di interesse per la prima volta da quasi 3 anni, con il costo del denaro

e da tempo l'ala tedesca della Banca Centrale Europea era in pressing per applicare misure restrittive sulla politica monetaria, riuscendo così a fare breccia sulle cosiddette colombe. Tant'è che la decisione sui tassi è stata unanime. La decisione, leggo il virgolettato, la decisione che abbiamo preso non è una decisione drastica, ha detto nel suo discorso la presidente Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, ma punta a inviare un segnale ed è necessaria data la situazione.

crollo dei prezzi spinti dai rincari sul mercato dell'energia, seguiti da una guerra in Iran che non si è ancora conclusa. Pur non ravvisando una situazione fuori controllo, con aspettative dell'inflazione ancorate, l'Istituto Centrale prevede nello scenario mediano rincari che si attesteranno in media al 3% nel 2026, per scendere al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028, anche se i prezzi potrebbero schizzare fino al 5,3% nello scenario più grave, che potrebbe anche avvicinarsi quanto più dura è la guerra in Medio Oriente. Così come ribadisce la Lagarde, che lo scorso ottobre si era meravigliata di quanto costassero care le verdure al mercato di Firenze, dove si era svolta

troviamo in un contesto in cui la crescita manca o sia minacciata in modo significativo. Sta di fatto che il rialzo dei tassi non garantirà risultati sui rincari dell'energia senza uno sblocco del transito delle petroliere a Hormuz, ma avrà effetti sicuri sui bilanci delle famiglie intestatarie di mutui. Questo perché praticamente, secondo i calcoli della FABI, il principale sindacato bancario italiano, attenzione, il costo dei prestiti per l'acquisto della casa potrà tornare a superare il 4%. Nel 2025 il tasso medio applicato era di poco superiore al 3%. Ne risulta che, per esempio, l'aggravio di costi su un finanziamento da 50.000 euro porterà a una maggiore spesa mensile che oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni e 35 euro su un prestito a 30 anni. La decisione della Lagarde non ha messo di buon umore la politica italiana. Io non sono mai un sostenitore dell'aumento dei tassi di interesse, questo è stato il commento di Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ministro degli esteri. Credo che anche in momenti di difficoltà si debba rendere più agevole l'accesso al credito. L'aumento del costo del denaro dovrebbe farsi sentire anche sui rendimenti dei titoli di Stato. Con quello del BTP decennale italiano è salito al 3,8%, mantenendo uno spread inferiore agli 80 punti con la Germania. Comunque, magari era l'unica cosa che...

vabbè, però alla fine dei conti magari alla fine hanno optato per alzare i tassi di interesse. Secondo i Soloni questi dovrebbero essere sempre alti per evitare che ci sia un eccesso di debito sia a livello di persone, sia di imprese, sia di stati. Potrei, perché no, essere anche d'accordo. Magari se sai che i soldi a prestito costano tanto, forse ci pensi un po' di più a chiedere. Quindi la banca centrale alla fine fa il suo lavoro e quindi alla fine, malgrado tutto, i tassi li deve alzare quando l'inflazione galoppa. Forse, ecco, diciamo che non andava fatta adesso questa cosa. Così come non andava fatta un'altra cosa dall'Unione Europea, signori. Finanziaria suon di miliardi di euro a fondo perduto, una guerra che non ci ha mai riguardato. Poi, altro errore madornale, non comprare petrolio e gas dalla Russia, no? Perché dobbiamo fare un dispetto a Putin, perché Putin è il nemico.

siamo a cavallo tra il 1984 e il 1985 con Eddie Capone, un brano che presenta la voce solista della cantante Diane Jones. E poi parliamo chiaramente di Eddie Capone, che è stato un pilastro della scena reggae, soul e funky sin dai primi anni 70, collaborando anche con

siamo 37 minuti al di là delle ore 19. Amici, c'era una volta il mito del posto fisso, raccontato per decenni come il rifugio sicuro, magari per alcune volte forse immobile. Oggi quella narrazione non basta più. In un mercato del lavoro dove il settore privato offre oro in cambio di preziose competenze, è arrivato il momento per la pubblica amministrazione,

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali per rinnovare il contratto. Si parla di circa 195.000 dipendenti tra i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici. La novità? Un aumento medio salariale di circa 160 euro lordi mensili, con picchi che superano anche 220 euro per il 2025-2027. Ma ciò che sorprende non è solamente contabile. Per la prima volta entrano regole per l'adozione dell'intelligenza artificiale negli uffici pubblici, segno che l'obiettivo è quello di digitalizzare i processi senza però subire la tecnologia. Quindi una sorta di restyling che si somma ai benefici fiscali scattati a gennaio con il taglio dell'IRPEF e la detassazione dei premi di produttività. Dietro l'accelerazione di Palazzo Chigi non c'è solamente la necessità di difendere il potere di acquisto dei lavoratori dall'onda lunga del costo della vita, ma anche la necessità di modernizzare la macchina burocratica italiana. Svecchiare così i ministeri, equiparare i diritti alle ferie tra neoassunti e anziani e alzare le buste paga. Quindi queste sarebbero le mosse obbligate per rendere i concorsi pubblici attraenti anche per i più giovani, in linea con il piano di assumere 1 milione di persone entro i prossimi 6 anni.

Secondo la Commissione europea, la pubblica amministrazione italiana sta uscendo vittoriosa da questa impresa. Nel pacchetto di primavera del primo semestre, la Commissione ha infatti detto che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini

avevano congelato per molti anni i contratti dei lavoratori della pubblica amministrazione, bloccando per decreto la possibilità di rinnovo, e come vedete poi le cose cambiano, no? In meglio o in peggio, a seconda dei casi e dei punti.

direttamente, magari attraverso uno schermo, no? Quindi le illusioni d'amore e la solitudine dei silenzi assordanti, quella che può essere la vita quotidiana di una qualsiasi coppia. 19:43 i minuti. Allora amici, parliamo di stipendi, di quattordicesima, e la stagione estiva non porta con sé solamente l'aria, in questo caso di mare, di ferie, ma avvicina un momento particolarmente piacevole fino ad un certo punto per le tasche e i portafogli degli italiani, e la quattordicesima mensilità, questo tesoretto che spetta quasi 7 milioni di lavoratori ogni anno, anche se questa disponibilità aggiuntiva rischia di diventare una trappola finanziaria per chi la riceve, destinata ad essere spesa in poche settimane. È un fattore psicologico, perché il denaro extra viene percepito come un regalo e per questo viene gestito con criteri differenti dal canonico stipendio che tu ricevi ogni mese. Entra in gioco quindi un fattore psicologico, l'effetto dei soldi trovati, che deresponsabilizza chi li riceve dal peso di spenderli, no? Nella maggior parte dei casi la quattordicesima ha già una destinazione prestabilita prima che venga effettivamente accreditata sui conti dei lavoratori, tipo vacanze, attività per i figli, lavori domestici o semplicemente sfizi rimandati durante l'anno. La liquidità immediata può spingere molte persone ad allargare la propria disponibilità più del dovuto, generando un effetto di rimbalzo nei mesi successivi quando si ritorna al budget standard dello stipendio mensile. Quindi un po' gli esperti hanno cercato di capire come i lavoratori italiani gestiscono la quattordicesima, no? Valutando il significato psicologico. Quindi la quattordicesima, dicono gli esperti, è il test più onesto del tuo rapporto col denaro. Settimane prima che arrivi, tu hai già deciso dove andrà. E quasi sempre la decisione è emotiva, non finanziaria. Vabbè, poi su questo ho qualcosa da dire. Il punto non è quanto guadagni, il punto è che nessuno ti ha mai insegnato a separare il denaro che

bisogna chiedersi: questa spesa tra 6 mesi la rifarei? Se la risposta è no, la spesa non è necessaria e quindi tu puoi mettere da parte del denaro. Ora, al di là, insomma, che magari è importante cambiare prospettiva temporale perché sta roba qua aiuta a prendere decisioni più mature, più consapevoli, no? Quindi spesso riflettere ti porta anche a conclusioni diverse rispetto a quelle dettate dall'immediato, però alla fine dei conti, quando arriva la 14ª, certo, settimane prima che arrivi già sappiamo dove andrà, ma

straordinaria amministrazione casalinga. Ma magari avessimo il dubbio su come utilizzare questi soldi anche per cose futili. Ma chi ha fatto sta ricerca cosa ha bevuto? Tra le altre cose, poi ci sono anche molti lavoratori, vedi Coco che non la percepiscono neanche, non sanno neanche cos'è una tredicesima.

0: Alberto Leone di Lernia fece la sua versione in dialetto barese, tutti al mare con le fighe.
1: Mamma mia.
0: Divertentissima, divertentissima. Allora cari, siamo addirittura d'arrivo. L'Italia, amici, si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Queste le parole della Premier Meloni alla Camera qualche giorno fa durante le comunicazioni in vista del Consiglio Unione Europea. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi. La quota 2,8% del PIL e i futuri obiettivi. A tal proposito la Meloni ha ribadito come il superamento dell'obiettivo fissato dall'Alleanza Atlantica per il 2026

A tenere principalmente banco nel discorso di Giorgia Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e America. La premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania che fomentano odio ed estremismo, e contro il ministro, contro cui la premier ha ribadito la richiesta di sanzioni. In merito al conflitto ha rimandato i discorsi più approfonditi al vertice del G7 della prossima settimana, in cui si dovrebbe praticamente fare riferimento a un confronto diretto anche col presidente americano Trump, anche alla luce degli ultimi attacchi, e al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. L'Europa ha gli strumenti per dire la sua, a partire dal regime sanzionatorio, ha ricordato la premier. Se invece Teheran continuerà sulla strada sbagliata, l'Unione europea dovrà essere pronta a rafforzare la pressione, anche attraverso nuove misure mirate. In merito al capitolo Stretto di Hormuz, la Meloni ha insistito su quanto già annunciato nei mesi scorsi. L'Italia è disponibile a contribuire agli sforzi internazionali necessari e indispensabili al pieno ripristino del traffico marittimo, ma solo in un quadro post-conflitto con finalità esclusivamente difensive e nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Parlamento. Per quanto riguarda il Libano, la premier ha richiamato la necessità di una soluzione politica che preveda da una parte il disarmo di Hezbollah e dall'altra il ritiro di Israele da tutto il sud del Libano, oltre allo stop dei raid sulla popolazione civile. Una trattativa che, ha puntualizzato la premier, deve essere condotta anche con l'aiuto e l'appoggio del presidente libanese. Poi la Meloni, parlando della situazione in Israele, ha individuato due filoni. Da una parte la necessità di non isolare lo Stato ebraico, strategia che allontana la pace, la rende più difficile e finisce per rafforzare le posizioni più estremiste, tanto in Israele quanto tra i nemici di Israele. Dall'altra però Tel Aviv deve porre fine alle sue politiche di insediamento, rispettando i luoghi sacri di Gerusalemme e revocando le sanzioni contro l'autorità palestinese. Poi, parlando di conflitti, la Meloni ha toccato anche il tema Ucraina, un conflitto che per Mosca non si è mai trasformato.

concreta, te possino, ha detto la Presidente del Consiglio. La nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora l'unico modo serio di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale. In questo senso la Meloni ha annunciato il suo appoggio al 20° pacchetto di sanzioni europee. E vai così. Sul caro energia, tema attuale con la crisi in Medio Oriente, la Meloni ha anticipato l'attivazione della National Escape Clause, che nei prossimi 3 anni permetterà al nostro paese di investire 14 miliardi di euro per mitigare l'aumento dei prezzi. Un successo, dice la Meloni, che arriva sull'onda delle ripetute richieste a Bruxelles per una misura simile alla deroga al patto di stabilità per la difesa. Abbiamo dimostrato, leggo testualmente, di far valere in Europa i nostri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso. Ora vabbè, la Meloni, che tra le altre cose annuncia meno tasse per imprese e ceto medio, come se fosse ancora all'opposizione, eppure governa da quasi 4 anni, perché poi alla fine ti chiedi come mai queste misure non sono già diventate realtà in modo tangibile. Il rischio, secondo me, è che questo venga percepito sempre più come il governo degli annunci, no? Tante promesse, tante dichiarazioni, però pochi cambiamenti concreti avvertiti dalla massa, e non lo dico solo io, E colpisce anche l'assenza di temi fondamentali, il salario minimo, la sanità pubblica, questioni che incidono sulla vita quotidiana di milioni e milioni di persone. Ecco, quindi alla fine la tutela di una sanità efficiente, le pensioni dignitose, i costi energetici sostenibili per le aziende, nulla di tutto questo. Quindi dobbiamo continuare a difenderci da chi non c'è, da chi non esiste, e che se esistesse allungherebbero l'agonia, le armi. Da questo punto di vista, cioè, sono dati, amici, sotto gli occhi di tutti, se ci fate caso, perché poi alla fine non è cambiato nulla. E poi dobbiamo anche ribadire un altro concetto molto importante: l'inchiesta per corruzione sul ponte dello stretto, no? Progetti fallimentari, oltre 13 miliardi di euro bloccati, ma che sarebbero utili per infrastrutture, scuole, sanità, le riforme sulla sanità, sulla giustizia, tutto bocciato. E poi alla fine dei conti ci sono i vertici internazionali vitali per i nostri interessi, con la sedia dell'Italia che rimane vuota perché magari, che ne so, la Meloni preferisce fare altro, e quindi alla fine dei conti la stessa poi va sull'usato sicuro. E quindi, oltre all'ossessione nei confronti di certi personaggi, tipo Vannacci, perché poi Vannacci, vi siete chiesti perché cresce? Cresce grazie ai fallimenti della stessa Meloni. Punto e basta. Ma, cara Meloni, ti vuoi occupare seriamente dell'Italia? Del carovita, delle aziende che chiudono? 4 anni, 0 riforme. E su questo, amici, io vi saluto, il sottoscritto Nello Surace, che anche per oggi ha messo musica.

0: Tra poco
1: Time Machine è pura energia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Time Machine è pura energia.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power
2: Pick. Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine
2: The Energy
1: con Nello Surace.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Time Machine. È pura energia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Time Machine. A spasso nel tempo. In 5 decenni.

0: Orario. Sono le 21 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine.
4: Time Machine.
3: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: hit them angles. This is your life.
1: You said you down for me, give to me. Why won't you live for me?
2: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine. A spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine. The Energy.
0: Con Nello Surace.

Machine. È pura energia.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: orario. Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
4: Va ora in onda, stasera mi butto con Elisa Gaeta.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede, quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, non insegnare che è una brutta parola, ma trovare il modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo, frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati!

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto, la vita tanto, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questione il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché... E voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, di aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: ore 23 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine.
4: Time Machine.
3: Con Nello Surace. Nello

0: Radio. È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version.
1: L'evoluzione della

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
6: House music.
0: Ultra classic. Extended version.
7: Ultra classic extended version.
8: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Just watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.